C'è ti e ti au, au e ti. Due tai pli cu stai

Chi sa da Peder Lanzol. Il preschaint tu nu sprechar, per quant trist ch'el saia. Tu nu posi ingevinar co l'avenir grataia. Chi sa, forz il di es strusch che tu sto scridar e vulesse gent ter ceu in avo tornar.

Amur, de Florin Darms. O ti cara dolce flur, c'has ti po mai refac, che mio cor, da dot sinsur, splonte pece schis verfac. Sas ti cara, c'è quei che la tonda rugena, che sto sci de buona foi, te a dina mo luda. Il è la floma, de l'amur, che a ciafau mio pau per cor, per toi, dolce cara flur, ed osarde nel trasò.

Or del chalender del paur. Nüvel cotchen da la saira il di davo, bel di da faira. Nüvel cotchen la daman, ant la saira un pantan.

0: Las novitats der RTR.
1: La sicuranza da Terra Trembles en Svizzera deve venir reglada da nov. A Berna van las opinions de part. Suenter l'incident con una drone a Leipzig, la Germania fa responsabile la Russia, l'UE e la NATO se mussen solidaricas. Ad oz cuvan vel sanivels magari al soleil e ven però po speflot ciaut con fin 26 grads. De pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats de la SIS. Al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. In Svizzera deve venir reglada nov, cica finanziesce als dons schidat in Fitchgref Terra Trembel. Schivata noch la Commission del Gusset National, due la segerada in contartals Terra Trembels, sco quacidat mincia cient ons, esser en la responsabilidad individuala. Pirterin Terra Trembel anc begreif, due la Confederation podeich obligar totals proprietaris d'immobilias de surpigliar in a contribuzion limitada. La decisione della Commissione è codata con 23 incontri di 9 vus. Il dezember passato aveva il Consiglio del Centuns refusato la proposta del Consiglio federale che vuole una sliezione con una assicuranza. A con quai all'exterior. Su enter che la Germania ha fatto responsabile la Russia per l'attacco con drones a Leipzig che ha fatto naufragi, dati sostegno dell'Europa. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato la solidarietà con la Germania. Adesso musa avert in vers sanzioni che la Germania ha annunciato contro Mosca. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, benevente madema mai le sanzioni, le comproves saien claras. All'incumbenzante dell'exterior della UE, Kaya Kallas, ha detto che in svese è un altro paese che la Russia provocasse ad una più fitta, per cui si accende la domanda che si possa stramentare Mosca anche più lontano. In unserem Stein in Germania, la Marina Tudescia ha testato un successo in einer Rakete ballistica. In einer Fregatta in l'Atlantik del Nord ha testato un sistema di rakete israelian, scola Marina Kommunicesche in vers l'Agentura de Presse Tudescia. Il test sei venite nie secret. Per l'esecuzione seien due fregatte Tudescia venites transferides in il territorio tra l'Irlanda e l'Islanda. Al test ha dimostrato che il sistema possa venire dovrà con successo del sbastimento sud-est, un uomo in avanti. Le rakete contangono in una distanza di passa 500 km. Ossa deve venire presentato als plans per comprare le armi. Ad en il prossimo Orient, l'Iran e gli Stati Uniti hanno di nuovo un attacco in lauter. Il Stati Uniti hanno noch acene indicazioni prendi in mira basis della Garda della Rivoluzione. In sei attacca posizioni per la difensione dell'area, sistemi de radar, square apparati per mettere mines. Ter in attacca americana in il sit dell'Iran sei venuto già in una casa, nu che ni veniva gist festiva in una nozza, scrive l'organizzazione da GIT Meselina Kocna. Quattro persone sono tirs venides mazzadas, ulteriores tirs seien venides plassadas. El Iran ha sgula attacce sir saira alla noce, le fine mira en stades bases americanas en region. Attacce con drones e rakete en venides annunciadas en il Kuwait, il Bahrain, alla Jordania. La fin demna è il conflitto tra l'Iran e gli Stati Uniti per la prima giada di PMNES buspe escala militare. In guaiteril sport tennis, per Belinda Bencic è il US Open già a fin sente la prima ronda. La Svizzera, che veniva scola numero 12 del turnier, ha stuisso da comber alla casacca Yulia Putintseva, che con 6 a 4, 5 a 7 a 3 a 6. Con Bencic e intanto tutte le 4 donne a domen svizzers che sono qualificate per il tablo principale, codat ora su enter B in a partita. E anche il Balapé, in la 6 avla ronda della Super League, hanno als Young Boys surpigliato la testa della tabella. Il Spernais ha guadagnato il sera la partita ordaifera contro Turic con 4-2 ad uscire sul passato Lugano. Om del Gio è stato Christian Fasnacht, che ha visto 7-3 gol per IB. Con il hat-trick AL può festivare 6 centavol gol in la Super League.
2: La meteo.
1: Oggi dat is wenn Soleil magari wels de Nivels pli spess, so entrinne de Mamper past frescher kun 30 Grad, elendi di Norte, crescel Thermometer lura pu spess in fin 20 Grad, elendi di Bassa, den sur selve basti os per fin 24 Grad, ad en la region de Cuire per 26.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Unic e simpatic.
1: Marco de Bonura, idis 5 pasale 6, es un ledina scena, un buon di, ci vi gerin buon prim caffè, belle sa cunno.

propcina ja de china da propcina nöa ci s'da usche in avant sco al suo star. E l'interessante è che qua in da e bi prono umans, ma vem pare er observa prols chimpans, or prols chanzi u ches sco ci pare. Precisa qua es usche in nis fin ots pro nöa mo propcina clair. Als experts nan an propcina la risposta ma differentes ipoteses. Per esempio, da quella del usche nomna sistem de neurons de spiel. Spiegelneuronensystem. Cina vuol dire ne otus co ce cun observar ad ina persona ci suosta venien activades regions de nos cerve ci sun lur appunto responsables per far la stessa acțiun giuste. Di mena vuol dire ce non apodan anca far grond i capite simplemente i des grev de bremsar ce non lain o nea. Cel vis-a-vis comainza a suosdar es la chanza vaira gronda ci da lur appunto in domino. Ma pro una tesa sun als experts lur da per una als suosdar vaglia in pabotschko in a pitschna recreazion per la corp. Dimena, fa bain e per quai simplement far più lung e più da dot possibil. E il melder giusto davanti al vagino. Lassi sisi per sed, buon dì.

0: Io penso che uno di voi per la prima volta, ma ora è l'ora bot uscire in avanti, è bot qua al primo di 18 a grigione, ma non è da dormire e preparare sarà fin già bler, pensa o spera almeno, ma è stessa una domanda ad Andrito Maget, al farere del sluppez di Trun, svesse er, c'è già da appassionare, c'è che ne può l'ora mancare sulla lista, Tenorel?
1: Perché c'è dur, se io è fede importante in perspective, che sa osservare la salvagina, perché in zaschia è buon l'idea che viene più e più popolare le camere termiche, poi vengono ad essere il top in, l'uso che pesce la buis, la munizione, in bien sacca d'os, buon scalzes, a quel caso naturalmente buon l'idea, il vinars per far vivere qui ad Alpreda.
0: Allora, sperando ci da blers motivi, è questo da far in viva, la ciaccia grigiuna, la ciacciotta grigiuna comincia domani. E Claire, il grandissimo tema qua per noi.
2: La tensione cresce. Il piacere è con RTL in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mince di alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'an proxim. Per tai con us vostre fotografie del splibels moments da ciaccia e la saira, tramtre le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al luf.
0: In 5 minuti sono le 6:30.

0: Al Marco de Bunur in compagnia de RTR. Punctles 6:30 is a Corinna Schmidt es pronta con las novitats. In Svizzera deve venire reglata nov, cica finanziesce als don, si dat in Fitchgräf terra Trembel. Si vata noch la Commission del Consiglio Nazionale, duella segerada an conter tals terra Trembels, scogo che dat mince cent ons esser en responsabla dat individuala. Sender che la Germania ha faccia responsabla la Russia per l'attaccia con drones a Leipzig che ha faccia naufragi, dati il sostegno dell'Europa. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato la solidarietà con la Germania, adesso musa averte invers sanzioni che la Germania annuncia an conter Mosca. A Probelinda Bencic è il US Open già a fin suenter la prima ronda. La Svizzera, che voleva scuola numero 12 del turnier, ha stuiso da cumber alla casacca Julia Putintseva, che con 6-4, 5-7 e 3-6.
1: La Meteo.
2: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Rat später in die Blair Soleipel Grijun, wie qua il apoia dar in per nuvels più spes, in inge di not, tor con Seipel plagiare in aiaca piccio dina a ozze bonura, not passata stat nempe vaira freischa, con 3 graz, ma et la venia lura piccio fin 20 graz, maximal manch ozze. In inge dina bassa, i sur selva la 24 graz, ozze maximal manch i pala region, da quaira dai ozze fin 26. Franz Eschner, ma ci später mo fin les set, dann der rote in das Simpelwert. Mr. Mr. O Idela? Lola Young, proprio RTR. Dino mo fin les set. Bill is it, con noi divisi in bel mercoledì.
1: RTR. Mes radio, mia lingua.
0: Ma ci tocca partire però con musica romancia, vinte giganto.

0: Niera momento d'or de l'età, c'è buon'ora con la grandiosa voce di Lola Young, 20 avanti le 7.
1: RTL Impuls.
0: Benedetto Vigne, con sei in Pisa Mainz, pel tempo de ciaccia ci sta davanti porta.
2: A ciaccia geva Barba Peder. Barba Peder faceva parte di una delle solite gruppette da ciaccia auta. La dama un baut era el indals da vos che compareva sin il post tradun. La vestia dira maldrizzata, la buis a mese sulla spatla, il spivel en blidà. Durant l'acción era el pel solit il triber della selvagina, sets tuciava el darar. Ma la saire scorchils ciaciaders manavan sin la plazza dal vich la preda, steva el gugent il pli davant, scoscel aves fa giù l'animal. E qua giaceva il senender superbi, sin la punta del rapit, circumdada spires mirveglias, incines cesarines, ma sertut la bua banaglia della vishnanca. Con la frascia in bucca ed il fol tragliant, pareva il bellezza cirf da mo dormir, ma el era definitivamente pront per il mazzler. Se la gruppa seseva l'ora pli tard in compagnia vit la canorta dalla staila, era Barba Peder quel delle pli belle schnoccas, quel delle pli stravaganze raquins della ciaccia. Quel zaien fastizzà intermente tir contra i scornes, ma deplorablemente mancantà quel. E da qua è simil. Ma quel zaien saietà in acerva vaccia scomandata, qua in arrequintavan i becc, usi il pli motrantarels da vos noda. Dic però na festivavan il ciacciate sbec l'urclec, per si la damant suenter geva la ciaccia vin avant, la ciaccia da Barba Peder.
1: Impuls.

El Marco Di Bonur in compagnia de RTR Spranza al cumanza bain per voi in 10 minuti le 7. In ottobre vain de quelle cenzons als Verms d'Ureglia uniade dodi ne vanno più or del c'è. I questa qua? Es bani de quelle so. I ma per c'è nessun oz la solette ci va ci blond tras bureau per l'aina quello se giusta al melder insieme, lo?

0: E venir fin già due di vin pel moment in grand tema ed in grigione la raccolta sta davan porta previ della sudina comanza per esempio la flash quella la raccolta quiston dus evnes più bot e questa allora era il civin discuta la festa de vin cia lui fin d'evne civain quiston a Maia Villa ci di des fin già stat in eada quello quella sa tutto il comune in lune de festa mincion in inotter lui il region i vin de gusta mangia e qua è il venerdì fin domenica. E ci vale la pena di fare una visita quando di BE, qua è fin già dichiarata una sua propria idea di vin, l'accademica di vin in giardinese Miriam Grigiot.
1: Noi veniamo alla Borgogna da Vimporta, la signoria si nomina la Borgogna della Svizzera. E qua veniamo noi vins stupendi d'una buonissima qualità e c'è la buona notizia che costa meno di quella della Borgogna.
0: Dimmene per questo non abbiamo plans per la fin d'evne, una visita alla festa del vino a Maia Villa dura una buona idea. E così guardare appunto qualità della nada 2026 del vin, quello era il nostro tema di volesse 7. Il 7 è in 3 minuti.

0: Las novitats ter RTR.
1: La sicuranza da terra trembles in Svizzera deve venir arreglada da nov. A Berna van las opinions de part. Suenter l'incident con una drone a Leipzig, la Germania fa responsabile la Russia. L'UE e la NATO se mussen solidaricas. Ad oz couvren vels de nivels magari al soleil, i ven però puspe flott ciaut con fin 26 grads. De plide quals temas da Laura, dati ossen las novitats de la SET. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Viendi. In Svizzera deve venir reglada nov, chi che finanziesce als dons schi dat in Fitchgräf terra trembel. Schi vata noch la Kommission del Cusedels National, duella segerada conter tals terra trembel schi qua chi dat mincia cient ons, esser en la responsabla dat individuala. Pirterin terra trembel angbegräf, duella Konfederation podeich obligar totals proprietaris di mobilias, des rupillar in a contribution limitada. La decisione della Commissione è crodata con 23 in conter 19 vurs. Il dezember passato aveva il Cusedels Centuns a refusare la proposta del Cusè federale che vuole in una sliazione con una assicuranza. A con quai all'exterior, suenter che la Germania ha fatto responsabile la Russia per l'attaccio con drones a Leipzig che ha fatto naufragi, dati sostegno della Europa. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato la solidarietà con la Germania ed essa musa avert invers sanzioni che la Germania ha annunciato incontro Mosca. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, beneventa madema mai le sanzioni. Le comproves seien claras. L'incomensata dell'exterior della UE, Kaya Kallas, ha dit che vese in altri paesi che la Russia provocasse ad una più fitch. Per cui, se c'è la domanda, che possa stramentare Mosca dat anche ir più lontano. Nus Rastein in Germania, la Marina Tudeste ha testato con successo in una racchetta balistica. In una fregata in l'Atlantic del Nord ha testato in sistema di racchette israelian, scuola Marina Comunicescia in vers l'agentura de presa Tudeste. Il test sei venuto in secret. Per l'esecuzione seien due fregate Tudeste venite trasferite in il territorio tra l'Irlanda e l'Islanda. Il test ha imusa che il sistema possa venire duvra con successo del sbastimento studestes a non vinavant. Le racchette contangen in una distanza da passa 500 km. Ossa deve venire presentata als plans per comprare le armi. L'Iran e il Stati Uniti hanno nuovamente attaccato in lauter. Il Stati Uniti hanno noch acenas indicazioni prendi in mira basis delle gardas de rivoluzione. Ins aiatecha positions per la defensione dell'aria, sistem de radar sco apparats per meter mines. Ter in attaccia americana en il sit dell'Iran, saia venitucha in a casa nur che veniva gist festival in a nozza, scriva l'organizzazione de git Meseline Kocna. Quattro persone saien la tirs venides mazzades, ulteriores dies saien venides blessades. L'Iran ha sgula attaccias ir saira alla noc, la fine mira, en stades basas americanas en region. Attaccias con drones e racchettes en venidas annunciadas en il Kuwait, al Bahrain e la Jordania. La fin demna è il conflict tranter l'Iran e del Stadis Uniz per la prima giada de pi emnes buspe escala militarmein. Un guetteril sport tennis per Belinda Bencic e il US Open già a fin suenter la prima ronda. La Svizzera cavaliva scuola nummer 12 del turnier ha stuisso da cumber alla casacca Julia Puzineva quai con 6-4, 5-7, 3-6. Con Bencic e intant tutte le squadre dunes e domens svizzers che sono qualificati per il tablo principale crudats ora suenter be in partita. E dankt der il Balapé, in la 6ª runde della Super League an els Young Boys soppia la testa della tabella. Il Spernais angudegna ir la partida ordeifer in conter Turic con 4-2 ad uscire sur passa Lugano. Del Gieu è sta Christian Fasnacht, ca gist saeta 3 gols per IB. Con il hat-trick a el pudi festivar 6 centavel gol in la Super League.
2: La meteo.
1: Os dati svens sulei malgrad che magari vels de nivels bi spes, svendrine de man per part fresche und 30 Grad elende di notte, kreschel thermometer lura bu spes in fin 20 Grad. En lende di ne bassa, den zur selva basti per fin 24 Grad, ad en la region de cuire per 26.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Ja bene, ci sta scritto settembre sul calendario, quindi ci è discorrido live, almeno qua per noi in grigion, per le spendicolare spiegate tempo, dai i nuovi indirizzi da fare live. E quello è il nostro tema, che prossimo è un ledino scena, buongiorno.

0: La raccolta per l'annata de vin 2026 a Quiston comincia a fin tra evenes più bosco. Usitano va in reportà al ciotti al sud della sta ampisserà cialua della più svelt madura e qua esco ci parla con una fitta buona qualità, conferma il sommelier e esperta de vin.
1: Qualche volta sono in agada raggiù con pure del vin, del grigion, ven questi giri in fede bianon. È stato un po' di stress naturalmente per loro, perché con la calira e il grigion stanno naturalmente un po' più esatti, perché è stato un po' meglio, cosa è cresciuta. Poi naturalmente veniva un altro esperto tra i giamni e vaun, che quel che è planizzato fa naturalmente già no, perché aber qui veniva un mince cas in on, soprattutto per il grigion tra ciò in febbia non da vino.
0: Dona Bain postuit le sorte del Pinot Noir e Chardonnay che crescen il signoradi sin specialmente robustes. Ma sbanda quello rapproce erant il maiol?
1: Io traccio le scesmusse rasdaes in Pinot Noir e specchio sonno quai vince le vigni sin bien roman spolmondic. Abbiamo traccio il cins senta si giro la stata. Quai un tic pli chaud, un tic pli intensivo.

0: finir schei a tratsche co co vin segir in vinge ti sentas all intensitat da leua.
1: Ma scha qua est ora propcia ir uscia qua sa vaina d'ora più de primavera sta avanti 27, curcia no podendo ora ir degustar al prodotto final. La prognosa in mince casi in prometta schon in eada bler i al prec, qua is ir schon clair qua sa van para da sciala su. Ma allora, cominciamo a fingere di spagnare. In 8 minuti sono le 7:30. Bel mercoledì.

0: Tot in papi coce in riso, c'è buon'ora, grazie a Pink. Intanto le 7:30, Corinna Schmidt pronta con le novità.
1: In Svizzera deve venire reglata nuova cica finanziaria als dons si dati in Fitchgräf terra Trembel. Si vata noch la Commissione del Consiglio Nazionale due la segerada incontra tals terra Trembels sco qua chi dat mince cent ons esser en la responsabla dat individuala. So entra che la Germania ha fatto responsabile la Russia per l'attacco con drones a Leipzig che ha fatto naufragi dati sostegno dell'Europa. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato la solidarietà con la Germania ed adesso musa averten verso sanzioni che la Germania ha annunciato contro Mosca. A per Belinda Bencic e l'US Open già a fin sono la prima ronda. La Svizzera, che voleva con il 12 del turnier, ha stesso da cumber alla casacca Julia Putintseva, che con 6-4, 5-7, 3-6.
0: Sotacumbel? La demoniata?
1: Sotacumber.
0: Sotacumber. Interessant.
1: Tu dest?
0: Fuss... sich geschlagen geben.
1: Unterliegend.
2: La Meteo.
3: Präsentata la Source IT AG. Vos Spezialist IT in la Source Selva. Infos in source-it.ch.
0: Ich spete rotz. In die Kumpler su Leipel Grigion, bequa il apoia dar in Pernüvels più spes. In inge di not, tur kun Zeipel plagiare in Iacchina, più cioda, ozzo buon ura not passanda stat nempe vada freist. Qua kun 3 grazi, er la venia dure più cioda, fin 20 grazi, ozzo in inge di not, durante lì, in inge di na bassa, id in sur selva, basta per 24 i in la region da quera, ozzo fin 26 grazi. Ja, komm eins auf Planeta Far Queens als Bunds guten Jahr Finos. Lura Quest, Chinesen amo pro Art. Lura amo al Jackpot. Podes nir in a buona bunura, questo del 2 de September per Teo Filderungs. Ma avanti siamo de ovar. Runde de final in 8 minuti o weine.
2: LTL. Informativ.

0: Bäckeri Sis.
1: Presentada Folk, vossa bottia del Vich in la Regiun.
2: Hey, qua proietter a savura de final. Bundister Teofil de Rungs.
3: Bienvenido, Radina.
2: I dona Gabi oz. Oz vai na Gabi qua ci fa la controlla.
3: Bienvenido,
2: bien Teofil. Ed è sempre in di special qua pro no, appunto, runda de final oz.
4: De. Io sono niente nervoso con Teofil.
2: Propi? Come vai ad el col puls?
3: Non va schon.
2: Va schon, no?
3: Non è mai chiesto.
2: Son?
3: Questo
2: è molto interessante. Perché qua?
3: Sabò. Non dormi meglio questa notte.
2: Voilà. Allora avevamo la domanda e intanto vanno a sclarire qua con il nostro chef di IUS, Sergio Guec, e avevamo la domanda perché c'è ottimo il primo mercoledì del mais e normalmente io vanno il primo mercoledì del mais, qua aveva il Sir Teofil dit era appunto il che crede speciale, non? E quel fanno più questi non ci Spostarsi in cui Stefano ci va, perché il può giocare oggi la ronda di finale in questo spettacolo. Quasi il buonissimo.
4: Allora, non svegna da tau qua.
2: Veramente, non svegna da tau
4: al Teofilco.
2: Forse c'è Sergio a qua savurà e per qua al spostà. Basta. Noi io vai in appunto, è che non fa neanche più grande, so?
4: No, non si concentra in Teofil, da in tutto.
2: Semplicemente fissiamo da nuovo corretto, dovrai.
4: Cosa da prendere caccia?
2: O dovrai. Lura. Un, dos, tres. El sets principal de l'organizzazione de Youth Save the Children is a Turic.
3: Ja.
4: Correct.
2: La città de Turic ha 14 circuls, districts.
3: Ja.
4: Faliu.
2: Domani in Evna comincia la nuova stazione della più alta liga de hockey in Svizzera.
3: No.
4: Correct.
2: Lars Weibel è il chef de sport pro Ambripiota.
3: Ja.
4: Correct.
2: El Tessin confina con 400 svizzers.
3: Yeah.
4: Faliu.
2: La via Fiat Centovali ha precis la metà tunnel scuola ferrovia retica.
3: No.
4: Correct.
2: Domodossolo is il region del Piemont.
3: Yeah.
4: Correct.
2: L'an passat sogni ciupetats passa 5.000 cervis in grigiun.
3: Yeah.
4: Faliu.
2: La ciaccia da Guetta passiact comincia quiston als prims de november.
3: Yeah.
4: Correct.
2: Ramos is l'ultim comune in Engiadina Bassa avant al confin cu l'Austria.
3: No.
4: Correct.
2: Novak Djokovic è per il momento il numero 7 dell'ATP di tennis.
3: Yeah.
2: Faliu. Luca Weber Romanj è UUC.
3: Alla molto ti.
2: Luca Weber Romanj è UUC.
3: No.
4: Bein. Is correct. Ondas ultra quartes. Fitch quartes.
3: Oh,
4: diavoli.
2: Ai, ai, ai. Ma, devo dire, prima non c'è mai, pareva mai.
4: De, also, accennamai in buona prestazione, qui ti ha osa. Also, io sono di trapper mai, Teofil, vai tra ciao. Ma, quando qui cosa vessi io? Teofil ha subito una massa. Ti sa schon che Turic ha 12 districts. Also, sind es viva buon Turic e qui ho un gref, ne vi?
3: Ho bien la prima, stau lì un gref, tra 400 lezioni.
4: Aber l'imprima è vero, l'imprima è stata corretta. Lucianina, voi non sono giù, cons cantons confinescono col Tessin. Quel Tessin è una scena lunga, una scena bia chilometri da confins, che vede essere USR, quattro cantons, aber...
3: Quattro, ma tre,
4: no? Io, ma tre, il Valai, il Juri, il Grigion.
3: Hey. Qua scappate da studiare.
4: Ah, no, Teofil, aber
2: Teofil,
4: non si fa 12 pretensioni. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Also, quello è insomma buona blamage. No, quello è sette corretto, se lo tutti in dominiamo.
2: Insomma, tutte le ronde, quattro vanno a giovare.
4: Tutte le ronde sono...
2: Vanno ci due buoni tra metà.
3: Super, quindi
2: flop. Sì, comunque, speri da fare commissione. So, a noi è proprio fa piacere di ovare, è stata belle quattro ronde con il Sir Teofil. Grazie, Fitch.
3: Grazie, Leo.
4: Buona prestazione.
2: Grazie,
4: per quel 22 bons. In minchia cas. Per il folk. Guarda, bene un qual jambun. Jambun zama crunz.
3: Jambun zama crunz.
2: In giovane, allora, che si ulva? Is a casim folk?
4: A vela?
3: No, non si... Già va il figlio, se goglia, va magari l'euro, non si manda di vela, niente va.
2: Veniamo tutti in
4: giro.
2: Ciao, ciao, ciao. Buon per te, Phil. Gran piacere, bel dia del. L'urer con far commissions. Total sì, buoni, alla prossima.
4: In BD, stai
2: in BD, arrivai, per te, Phil.
1: Il Kikerisis. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la regione.

0: Hey, pro un suna vairas giura che il puls es fingia vaira ots, marcurdi els 2 de settember, 9 de las 8. Andri Tomaget de Turun al Ferrer de Schlupez, sves fitch passionat che chader, Tatlenia?
1: Io sono in cacciadu fitch passionau, de picchio sai per tachia mondi o cuna caccia, vai a stiau io cun con mio antecessor, col Tino, ad albaben semen, de picchio monsets, yeah, also, per moi dati, moi ne vita cun caccia.
0: E questo anno va il fin già al 1 di giovane anno ciaccia, ma appunto per il non è quel hobby di osignato scia, ma il manster. E tenor c'è criteri quali fanno l'orirsa verde dell'expert vengono als modelli di ciaccia l'ora clitore per l'imbutia?
1: Gradosa se la caccia va schon alla direzione de piuttosto fecci levsuafens, compactsuafens, kurz waffens ginsa portabel in konusnus mein siela montagna caccia biaga fech streng fech tais aluse kitchadur in quera lu schon en se sin es ligation a schi lefs ko pusaivel a tutina a un precis
0: hai quais per eine natural manch no tot precis i je bijan buna caccia vanch vanch ses tot les chachadres i tot les chachadres ci comanza in grijuno sa vain duman ma pro no online finja ots grand thema weil la plan de clicar tras als classicers da natural manch ir quiston per la caccia de salut fin pro la concurrenza in je bijan bler plejair In 8 minuti dai le novità delle sotte. Buongiorno!

0: Las novitats der RTR.
1: La sicuranza da terratrembels in Svizzera doveva venir reglada da nov. A Berna van las opinions de part. So entra l'incident con una drone a Leipzig. La Germania fa responsabile la Russia. L'UE e la NATO se mussen solidarigas. La dots couvren vels tenivels magari al soleil e ven però puspe flot ciaut con fin 26 grads. Da pli de quals temas ad Laura, dati vos en las novitats de las 8. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Bien di. In Svizzera deve venire reglata nuova cica finanziaria als dons che dati in Fitchgräf terra trembel. Si vata noch la Commissione del Consiglio Nazionale due la segerata incontro tals terra trembel sco qualche dat mince cent ons esser en la responsabilidad individuala. Pichter in terra trembel anc begräf due la Confederazione poder obligar totals proprietaris de immobilias de surpigliar in a contribuzione. La decisione della Commissione è accordata con 23 incontri di 9 vus. Il dezember aveva il Consiglio del Centuns refusato la proposta del Consiglio federale che vuole una sliazione con una assicuranza. A conquai all'exterior, suenter che la Germania ha fatto responsabile la Russia per l'attacco con drones a Leipzig che ha fatto naufragi dati sostegno dell'Europa. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato la solidarietà con la Germania. Adesso muss avverten vers sanzioni che la Germania ha annunciato in contro Mosca. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, benevente madema mai le sanzioni. Le comprovas seien claras. L'incomandata dell'exterior della UE, Kaya Kallas, ha detto che in svese è un altro paese che la Russia provocasse ad una più fitch. Per cui, se c'è la domanda, come si possa stramantare Mosca anche ir più lontano. In Rastein in Germania, la Marina Tudeschia ha testato con successo in una racchetta balistica. In una fregata in l'Atlantico del Nord ha testato un sistema di racchette israeliane, scuola Marina Comunicescia in vers l'agentura di presa Tudeschia. Il test sei venuto in segreto. Per l'esecuzione seien due fregate Tudeschia venite trasferite in il territorio tra l'Irlanda e l'Islanda. Il test aia musakel system posse venir duvra con successo als bastiments Tudeschs ein um in avant. Les raketes contangen in a distanza de passa 500 km. Ossa due venir presenta als plans per comprar les armes. Il schiadament del clima fatto dels umans ne se lascia bit limitar sin sot 1,5 grads. Quai fa in rapport della ONU clair. Decisiv sei ossa de tenier quest surpassaments o sche kurz kapu seivel a de lura puspes basar el schiadament sin sot 1,5 grads. Cun mincia ultriur die javel de din grad a mincia ultriur on crescien les rischies perdons avertesche al rapport. Il segretario generale della ONU, Antonio Guterres, ha fatto allusioni in ondes de Celira, incendi de Guaut ad inondazioni sco segnal d'avvertiment. Suenter las novas attaches vicendaivles dell'Iran e del Stadis Uniz en il proxim Orient en els prez per lili puspe crescits marcante main. La nova escalazione militare sveglia quitats de vart ulteriurs disturbis der el provvediment d'energia. Le bunura è il prezzo per l'iele puspe contangi al pli out nivel de pila fin de zercladur. In barrel costava 90,74 dollars in plus de 0,6%. Già ir erano els prezzi crescits per passa 5%. Ils out prezzi d'energia augmenten pli nevant els quitats in els marciats de finanzas. Il smarciato d'azioni in Asia è per parte crudato per presto 4% la buonura. E anche una novità del sport tennis. Per Belinda Bencic è il US Open già a fin center la prima ronda. La svizzera cavaliva scuola numero 12 del turnier ha stuito da cumber alla casacca Julia Putintseva che con 6-4, 5-7, 3-6. Con Bencic è intanto tutte le squadre donne e domens svizzers che sono qualificate per il tableau principale curato ora center B in partita.
2: La meteo.
1: Oz dati se vens sulei, malgrad chi ha magari vels de nivels pi spes. Senter in edem amper part fresche cun 30 grads e lengi di notta, cresce il termometer lura pu spes in fin 20 grads. En lengi di ne bassa, den so selve basti os per fin 24 grads, ad en la regiun de cuira per 26.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Danus per vus.
2: Las oti cinci nuan bel pacific per la bunura in de quist prim marcordi del settembre mes nom le dinascena bel eset cun nu. In bundi.

0: tia chanzun preferida.
1: Es sun Luis e giavüse mai la chanzun Zombie, perciò che es mia chanzun prediletta. E amo un saluto de mis bap.

0: Ed Sheeran pel mercurdì bunura in 7 minuti e las 8 e mezz.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Ante il center oz Billy Preston, il musicista de soul, cantautore e pianista americano, cinis oz 80 anni, nato il 12 settembre del 1946 e mort avant 20 anni. Ma sia musica quella resta del cinciavel Beatle, scoccianiva irnovna per qua c'è la lavora a Fitch Blair, insieme con la band The Cult, ma ir con otters grands noms e la scena de musica The Rolling Stones, Little Richard, Ray Charles, Eric Clapton, Bob Dylan e la lista creiamo quella fissa mo lunga. Ma Claire ha fatto appunto sves musica, intanto c'è otter si ovevano con autos e col sablun, a e l'imprese fin già con tre sons a suonare clavazzin. E d'un dei sei songs ci des stat avant precis 52 sons numero 1 e le charts americane stadline osso Nothing from Nothing.

Als Diabolics Quapro RTR in buon quart d'ura is las nuf. Osa culla domanda Madonna o Maschina? Qua è la domanda ci ha occupa la scena de musica l'ultim temp. Ben possibile ciò vavet irdudi del virbel intorn quist son qua da Madonna? Che ne scende tutti. Oh, like a prayer, sempre verde, ons 80. E in quart d'era l'ora arrivata una versione del like a prayer fatta da KI, di meno dall'intelligenza artificiale e le charts australiane. E qua, fin vaira davanti, vat, posizione 4. Finì con quai di giosa la scena da musica e als responsabels in Australia ne daia più in giunz songs da KI e le parades de hits al böt des in se esser es clair che böt e sia da proteger la lavur artistica e del rest er la Svizzera ha fin già plans per il nuovo reglament in quella direzione in nuovo reglament de charts appunto per reglar c'è musica generata da l'intelligenza artificiale nudes arrivar a intiles charts svizzeres appunto per proteggere il lavoro dei nostri musicisti e dei nostri musicisti. Ma no, te l'hai osa qua, like a prayer, te l'hai entrat, scusate no, te l'hai conosciuto, qui Madonna.

0: Las novitats ter RTR.
1: In Svizra va tentant passa mille ad 800 comunitats locales che venden e compren energia solare de vigins ad en il Nepal crescel d'umbertels morts venter l'inundazion catastrofala vin avant. De plide quals temas ad Laura dati os en las novitats de las nov. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Bien di. In nov modell per comunitats d'energia che vni introduzil enciata dall'on in Svizzera et noch la branche per l'energia solare in success. Gia suenter sis mais dati radont mille adocien de questas coaliziuns en l'antira Svizzera, comusen las calculaziuns de Swiss Solar. In tale comunità si compone da producenti di energia, consumenti ed opzionalmente e da gestionari di accumulatori e in Vishnanka. Il modello possibilita di vendere direttamente l'energia solare che si produce sets als vigins o di ritrarre l'energia da quels. Le cifre di Swiss Solar müssen però chiedere anche potenziale. Be incinciavel della comunità produce l'energia, il resto seien consumenti. In Emna suenter l'inundazione catastrofale in il Himalaya e il Dumbertels Mords in il Nepal in tant cresci sin 1127. Della sbarra skins aia città fin mesemne a Bunura, a in sulette main 95 pudi venir soldadas a las famiglias portuciadas. Quai comunicesce la polizia nepalaisa. La grande parte della sbarra naia fin ossa bec pudi identificar. La China aveva rapportato 16 unfrendes della Wacht del Tibet. Passa 4.600 persone in Vinevant sparides. L'intera dimensione della catastrofe ne Vinevant bec clara. Il schiadamento del clima fatto dagli umani ne se lascia bec limitarsi in sotto 1,5 gradi. Quai fa un rapporto della ONU clair. Decisiv sei ossa da tenere questo passamento o se curts capusaivel a dell'ora puspes basare il schiadamento sin sot 1,5 gradi. Con mince ulterior diagiavel da din grad e mince ulterior on crescien les rischies per dons avvertesce al rapporto. Il segretario generale della ONU, Antonio Guterres, ha fatto allusione in ondas de celira, incendi de guaut e inundazioni sco segnal da avvertiment. Suende las novas attaches vizendaivlas dell'Iran e del Stadis Unitz en il proxim Orient en el sprech per lieli puspec rescits marcante main. La nova escalazione militare sveglia quitats de vart ulteriors disturbis ter il provvediment d'energia. La Bunura ha il prezzo per lieli puspec contengi al pi-out nivel de pila fin de cercladur. In barrel costava 90,74 dollars. Già ir erano il prezzo crescito per passa 5%. Il out-prezzo d'energia augmenta pli 90 squizzati in il smarciato de finanzas.
2: La meteo.
1: Oggi stati se vents solei, magari vels de nivels più spes, sender in ed man per part fresche con 30 grads e lenge di notte, cresce il termometer l'ora più spes in fin 20 grads. E lenge di ne bassa, ad en sor selva basti per fin 24 grads, ad en la regione de cuire per 26.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
3: La porta del caffè in compagnia di RTR e caffè con torta andai a otto giure e la vin. Questa è per questa nuova posta con auguri. E ci c'è questa van di Dinesco prossimo. E sono le Dinesina. Buon
4: RTR. Unique.

0: E oggi, il 2 de settembre, va in saluto tutto speciale a Giuseppe Carpanetti della Vin, il complice oggi il 73 anniversario. Tutto il buon, ma naturalmente er a tutto ciò che ci fa oggi il secondo del settembre, festa per l'ul complion giovigiana in bel di de festa. E se voi veste ossa iant da fare in piccin regal, allora potevate telefonare 0800 20 25 30.
1: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch.
0: Mince di tramite la nostra tazza con regalo d'anniversario a C8 0800 20 25 30.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: sol siempre toca llegar.
1: La cupina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
3: Hai telefonà per gratulare alla Nina Levi de Sedruni. Dinseve es nos approccia puent datla Adela, co ce l'aves gratulà, ma in disuscenes ce la dona Nina a Malingula. E tossa, il loro vane dit la scena qua, giovisan buon meldramaint, Nina Levi, i duscea 10 velta a ciccia le gratulazioni van. Rogna Levi da Suran Sedrun, e lo complice oggi il 21 aval anniversari, il tata Nina gratulescia, saluda, era il felici bab e mamma, tutti giovisan in bel di de festa, e appunto lasciano tramettere in lur nom la cupina. Alla Rogna Levi ci sta a Suran Sedrun, complice oggi il 21 anniversario e appunto ci sarà un buon meldramento ad una Nina con la voce e con la tosse. Billie Eilish.

0: Luca Carboni qua pro RTR Mare Mare. Priest ne creier Gabio?
1: Absolut. Also ti volus so forsi spela mar, ja ma juma e do so.
0: In gio, arina spiaggia prediletta Gabi.
1: La Costa del Sol.
0: La Costa del Sol.
1: La Costa del Sol con S de Montier. Na na ti to bien. Oso sono bugien cavels, nostras montagnes, de sci bi

0: Gio Tirnuso.
1: Ma per io c'è una lunch di più di dietro al microfono, può essere?
0: Sai bo, aber meis vacanzas war schon jul zirkel durch.
1: Ma moderazion, i minci che sei più plagiante, yeah. C'è una visita di nir otto da duscheint. Noi per qua c'è posto l'ora ir, uh-huh. E per qua de tadlarner c'è niente a Gabi al radio. Appunto, tu vas per la famas di eint?
0: Yeah. Io c'è la compagnia ossa novendeles nova mesa, nos auditures, nos auditures a dots. Aio e li giu de raquinta a vus in tic, also de maunen c'è vedi la caccia, no? Vedi tutto, Denton Oz schon entscheiva al Festival de Jazz a Quera. Mm-hmm. A quel prendi Oz in tec sot la Marella. Marella in agai in tec più profond, cica entscheiva questa sera, cica l'ancescia quei Festival de Jazz, la sia tavola edizione.
1: Ma non ha noi di ci far conciaccia, oh?
0: Non, qua in agada, per cui chiamo, non sono buon famo tu, caccia. Non sono un autor, non sono auditores, sono auditores che non sono un buon planico, un caccia, e per cui vai a elegir autores. Uettes Oz. Denn trauter hast du die Schuhrer und in Vigin de Castrisch, al Jacken Kadov, er ist Member der Union aktiv a Lyon, also an der Proxima a questa Union. Ja, kreisch jetzt un Anniversari zu uns, edelst schon des September in Event, an Uslens Gepäsche se weh. Perciai vai, so an der Proxima.
1: Tun interessant, Gabi.
0: E dort zwei Prina Blaua.
1: Prina Blaua.
0: Ah, el Juk, c'è caus. Final, mein Essen, was pusch mir ne gas in 10 Francs.
1: Hi. So ein. Punta. Sono de strusch o de lunch de vent culas?
0: Na, nus essen sim vias pulainas, je sia un tega. Mm-hmm. Brats forse ca. Per cui che asti bus pena gamma de ra, forse che da in pigna git.
1: Lunch na vai a pi. Se vo livet de lar cu spicen a jut i cala blaua de se de gutin. Grazie Gabi.
0: Grazie a lei, a de team bien caffè.
1: Grazie fit. Mis nom Ladina Scena. Non è piaciuto cominciare questo mercoledì, la nostra compagnia, stampani in telepresa.

0: Mesa.
1: Mesdi. Mes Radio.
0: Il 2 de settembre indica nos vessan anima in Bugenschi Ferdas, il mainz in tic de ton, sin quel stonus d'Anton a un spicià. A vos tots vina vana in grandiosa va mezzi da quella mesiamna. A diet co in certa nervosa da tresentel e eu. Os boma per quel che demaun ai caccia, ma boma per quel che nos vain in a nova direttura da PIR. A per casca Simona Caminada ves de la radio. Cordial benvegni. E del microfono per vostra, scoglievo a mezz'di Gabi De Gonde, flot che vostais con nous.

0: Michael von der Heide, el che vuol sinamurà. Don, es nos bo tot schon intic inamurai. Inamurai della vita. Io spero che è vussa, io intic inamurai della vita. Io sai bo coi va a vus, io suppon che è vus. Un civis plaunet ad usta la decorazione de stade, fa gies plaz per la decorazione de toni. Io sai bo scho vussa vai, schon ai nosa nias studio, nosa Natalia a decorau nias studio propi fec de ton. Ad elas proximas minutas vaiter nus per gudignà in a biala somma che vus saveis da o per comprà vossa decorazione de ton. Gost de decorà in tic am probabel elas participantes che invenides ir con lur propostas el giutia causas.
1: Sempre mein il cup det. Ja, un provo cul spion. Dice la camera de survigilanza.
2: Ja, prof con una tenda.
0: Yeah, queste sono le proposte della Margrit, dell'Adalina, dell'Imelda e della Marlene. Proposte che meinen Fuss forse in tic vine von e tot tenor fai epico un Fuss, tot quel che vus vese schon el ciao. Natalia a ieri dau, non sono ancora in una causa che è pincia. Abri in cop dete definitiv, mia pigna.

0: E quei cau è stau nec cun lascia che io sia. Bien! E spero che vous soyez fites e fits. Ire dau in ronda sulet main de donas, ci sa, forse che è in anfla oz la via tir nies diuc ce causas. Benveni!
1: Ce causas!
2: Presentata Nikis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-vonwelt.ch.
0: E nus ancurin ina causa che se lai circumscriver su andonte main.
3: La causa è concepida per un'altra causa. La causa protegge. La causa ha una funzione specifica.
0: Exact. Forse amflin se schontir vus quai? Non lo c'ien, veng 2130, quella numero di telefono per ampruare con una proposta. C'è se ves quei esser. Io è bustrien, la causa è concepita per un'altra causa, per cui metti in svitlunder. La causa sa proteggere, protegge, quei è concepito per proteggere, e la causa ha una funzione specifica. Un pruai che vois nuot de piarder no loccien, ben 2130 per 100 francs. E la val en forma de bons per Nikis. Bien, solo un pruai nos torrem rein tica apernus proposta in. Bien di el duc te causa, se son la gabici el telefon.
4: Bien di che ho duf de surain. Io dice l'al ventil de la roda del velo.
0: Al ventil della roda del velo. I mail de mais con velo?
4: Na, bo pli.
0: Bo pli. Il ventil, quella vera man pinz?
4: Le.
0: La causa che nos ancorina in tec pi gronda.
4: Ah.
0: De in tec pi gronda che il cop det. Imelda, io sto da canast. Ti ho visto l'imbalezza di Surain, stai bene. Ciao Imelda.
4: Ciao.
0: Pruain vine von, asci sper dai nus bussi, erte Airbnb ci e col telefon.
5: Qui e ti accio un fadri figli.
0: Nus veni nom. Poi vieni, ti accio un fadri.
5: E la dodici vuoi cercare il nome per andare al telefono.
0: Ma naturale, ma non è piacere il zoom se partecipare. Giacchia Fadri, c'è mania che questo deve essere?
5: Il wider di protezione per telefoni.
0: Aha. Mm-hmm. Ok, also. Questo deve essere?
5: Ma ja, deve essere.
0: Aber la forma è la fallita. Da, quella forma funziona bo per quella causa.
5: Ok,
0: un grazie al vecchio. Super, grazie per il telefono. Stai bene. Ok, noi non sviniamo. Gli hai bu il wider di protezione del telefonin. Letzte sei nega bo quel wider a seguir schon schon la jesta RTRBND. C'è se ves quei esser?
6: BND, che è l'Adelina Ventin.
0: Adelina.
6: Ja, und probo cool Flaster.
0: In Flaster?
6: Nein.
0: Aha. Quella più o meno la medema forma, sco il weider de protezione è plat, ne vi? Tac! Zack! Schimfei! Ai si bo! Felide forma, grazie al fede, Adelina. Stai bene. Ok, nus dein gas. Ti apro mai proposte 4, BND.
7: Martin Faser Mustaid.
0: Zikonum! Brava, Martin! Fa plaisir. Martin Faser, con che proposta?
7: Es quoi forza al ziel fernrohr del schlopet?
0: Telest. Al ziel fernrohr. Ja, len buine gamra con quella nomen, Ramons.
7: Ja, das sag quoi, appunto, lui.
0: Oh, ja, webe, buio, stömmer, rasuenter. Ziel fernrohr. Ziel fern rohr. Il perspektiv, also ja, era letti il perspektiv. Quel perspektiv kin sa monta sil schlupet, ne vi?
7: Precis, precis.
0: Also, lust du dich constatar che la forma Nein, ich bin der Tier. Aber ihr wollt Schluppetpel. Ah, ihr wollt Perspektiv. Nein, ihr wollt Teleskop. Nie ein Perspektiv, kinds Meta. Sil Schluppet. Martin, weißt du, wie ich war? Katscha? Und du am Wuss?
7: Nein. Bo? Nein, pronuba in Parentella. Sì, vai auch nöglie.
0: Wuss, bo. Flott. Dai. Aber in der Febre der Katscha eins, sempre mein Eschin sah als Vigins, als...
7: Bo? Ja, ja, ist ja jüde.
0: Centunais, ne weco, ja, ja, scha, ja. Martin, el Perspektiv per nias Schluppet, qual va si la jesta, an usen Corina und Nina, da vos a posaev la dat, forse che si cita la finesha, un an grazie al fece vus, Martin.
7: Adiau, ciao.
0: Stai bain, tot il bune a vus. No lotsch tschien, wenn tschi tschun trennt. Wein us auch nina proposta per oz. Je bol ventil de la roda del velo, je bo il weider de protektion per nies telefonin, je bo im flaster gen us matin si, ad je bo al perspektiv ni qualcun sa por metter sil schlubet. Nus wein auch nina proposta, Airbnb. Hallo.
8: Oh, io credevo un buon improvo, ma io volevo dire che c'è lo vostro sonnino che sei di buldreccio.
0: Ah.
8: La mostra che smette di dire la strada.
0: La mamma.
8: Quella tipigna grande se bucciai, ma perché io dico di cobre, non perciò volevo dire che sei di buldreccio.
0: O bien, ci smero, per esempio, vidals mast, de, per esempio, de pendicolare, se ne c'è la cosa, sono... Ah, ich konstatiere auch, ja, enormes.
8: Ah, okay.
0: Also, ich schiefe lieu, fossi bo. Ich ja, bo, la Mama. Na, letzte sind tutine bo, aber ein grazie pel Telefon, Maria, Vincenz.
8: Schon bien, grazie.
0: In bidi, stai bein.
8: Bye-bye, ciao.
0: Ciao, bien. Nus war ein Ort, bo, du minau ai. Demau ne on in di, demau und ein us per cene 10 francs. Forza ca vus vais per demaun la dreche schligezion.
1: Che chauses.
2: Presentada Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. Nikis-wohnwelt.ch
0: Enschke din casa e faccia gost da dapu spenegada con vus il giuc che causas. Yeah! Dus omens an telefonau. Quedin in pin success. Bien di!

0: las novitats ter RTR.
1: A Cuira procuran duas tendailas ardentes per inacziun de pumpiers a Lengronda. Ad en Svizzera dati in tant passa mili ad occien comunitats locales che venden e compren energia solara de vigins. Dapli de quals temas de Laura dati os en las novitats de las dies, al microfon provus è Corinna Schmidt. Biendi. En la città veglia de Cuira ai Brigiaier saira en ina abitazione. Probabel provida duas cendailes ardentes. Blessats naia dana jeans, comunicesce la polizia centunala. Curt avant la set, ein passants da alarm tra la centrala, curt plitart sein curante pompiers lura stats a lieu. Durant la prima fase d'acziun an quels e evacua quattro persones oda dina abitazion. Grazie alla svelta acziun de Stizar, ein ins pudi evitar ca las flomas sein sedrasa sin baiets vigins. Il fieu ha destrui completamai la vedazione partucciada ad accesunar grons dons vide la casa da pliras famiglias. Il nov model per comunitats d'energia che vini introduci lanciata da l'on in Svizzera è tenor la branja per l'energia solare in success. Già su entersis mais, dati radunt 1800 di queste scogliazioni in l'antira Svizzera. Quei mussen las calculaziuns de Swiss Solar. In tale comunità se compone de producents d'energia, consumentes ad optional main e de gestionaris de accumulaturs en ina vischnanca. Il model possibilitesce de vender directamain l'energia solare quins producesce sets als vigins u de retraich l'energia de quels. Las cifras de Swiss Solar mussen pro er qui dat anc potenzial. Be incinciavel de la comunitat producesce l'energia, el rest seien consumenz. In emna suenter l'inundazion catastrofale en il Himalaya el dumbach dels morts en il Nepal en tant cresci sin 1127. De las baras kins aia cetà fin mesemna a Bunura a in sulette main 95 pudi venir soldades a las famiglias portuciades, quai comunicesce la polizia nepalaisa. La gronda part de las baras nain ins fin osse bec pudi identificar. La China aveva ordevant rapportato 16 umfrendes della Wart del Tibet. Passa 4.600 persone e vinevant sparides. L'intera dimensione della catastrofe ne vinevant bec clara. Il stadament del clima fatto dels umans ne se lascia bec limitar sin sot 1,5 grads. Quai fa in rapport della ONU clair. Decisiv sei ossa da tenere questo passamento o se curts copusaivel a delura puspes basare al stiadament sin sot 1,5 grads. Con mince ulterior diejavel da din grad e mince ulterior on cresce les rischies per dons, avvertesce al rapport. Il segretario generale della ONU, Antonio Guterres, ha fatto allusione in ondas de celira, incendis de guaut ad inundazions co signal d'avvertiment.
2: La meteo.
1: Oggi si vende sulle magari a magari velste nivels più spesso. La temperatura cresce oggi in sua selva dell'Engedina sin fin 24 gradi e della regione de Cuira sin 26.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: An grazie al Corinna Schmidt. Ja sai, ei va liber per demon. Denton, la chaminada, las crunas de provianda en teja en camona, quellas vegna nozzen planides, il pitart, toca som. A probabel, ei e otto quadroni en siu element. Otto, c'è drovi?
4: Cial, spezies, mariteri, pasta. Comunque fas un buon menù. E punta, la vegliere, buon vin. Però la cucina tocca vin, no? Ad un papa la cucina e di papa ormaio.
3: In bien quintin vin per fine din, per fa buona luna en camona. A fa in vivo qui in salu toccan si c'è. Gie, ad è quai settembre, mai nos en cucina con in amici della caccia. Ci che quei hai, als biars de vus en canoscian sci a vus. Aber se vais c'è, io lascio vus an in tic alles marvegliese.

0: Tatlais RTR e Dje. Iai, ascia, che la tensión cresce. Ademaun alas sis, a el siet, al colp de partenza per la caccia du Amelia 26. Adiau, io sais imaginar che son demaun marvegl dati preda. Cacciadurs e cacciadurs, quals in pinai, in tire equipament, ai sem tiaus, tanton se vais tiai, e nus de derte er. Se la grain ad essen fit si las pibialas jamnas del setembr.
1: La tensión cresce. Il plajair è con RTR in fevra da ciaccia. Annunziai la preda minciadì alas 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'on proxim. Per tai con us vostre fotografie del pli bels moments da ciaccia e la saira, tramter las 9 e las 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al luf.
0: Precis, a schon de maun las dies a mesa, veinu daulem prima preda sin nossa iesta de concurrenza per la preda. A tot la squadra RTR divisa a vos tots e toctes in bocca al luf. A natural mein salagrainus sin tot las seres de salitz de caccia. Quai? Sai o di sincera mein. La partenza è lu de maun con Sergio Guetch.

0: Ustad leis RTRLs, dies ad inquart eisi. Anus schein beim Veni, Cugina, dil mein September.
1: RTR Nossa Cugina.
0: Yeah, demain vai liber, probiars al Pibitems di Lyon, probiars al Pibitems del September, demain non c'è la finale, ma in la caccia alta. Dir RTR in de la stadiuns, des Pibialas, con sia galleria de fotografias, la concurrenza de la preda, il salitz de caccia sera per sera dentro las novelas dias. Allein dias aia, al temps de caccia, ai este di un alta per in fervent auditur, dil salitz de caccia. El ai adina puspai d'antuan.
2: Ja, so Rico Florin, sto una samada, avruriun de la Val Müstair, e sono pensionato per già un giorno la vita. Stare pacifico e fare quello che tu vuoi, senza essere lì. C'è ciò che dice di uno sotto il motto «Arbeit kommt, Rico geht».
0: In simpatica bien motto quel di Rico Florin, ti ergude la vita sauda d'Anton e la culinarica. Giebain, una delle grandi spissioni di Rico Florin è la cugina. E per cui a nostra Natalia Weber e le dio el sco protagonista nostra cugina del settembre. A sco Rico a tradiu Adela un portibu con temps col sto sta in cugina de Maica quai ai in de ses grands hobbies.
2: Ja cugin ficient e lor stare in cugina se mali stessi a sonanti na mezz'ora o der 4 ore a fan fuogner intorn e quasi il bel. E poi d'una pro ora e do lascia sorprendere con il gusto e con il disgraziato. Mi chiedono venne di mai in tal, che loro studi su, con quel gusto che potessi fare, e però ora loro stanno a scrivere su, perché non blutti con il gusto.
0: In bien tip de scriver si fa notizias. Il è clar che Rico Florin cugina buono per se set, e le maridaus e la in figlia di una figlia che in denton già ort casa. Rico sed una Flavia and denton fich

0: Un toc charn o un spaidin con salata o verdura freida con dips.
1: Grandiosas ideas. Hai stato un tempo di essere tracce semplici, hai stato magari essere se c'è più speciale che pretende in tec de pli temps in cucina, Rico Florin. O dual, il temps de caccia, tracce de selvagina perché bo, in bien furtem charva, e nasce, venius con gius, Vem cuznau mintiontir, as Florins semeden. Asco el adiestradiu, fa el ebugien experiments. Diau quittel ca Rico Florin ai bunemain aun ingiender de siami, shel anvida minti domenge sia sira a genta. Basta. Rico Florin, vus weiss, el nies protagonist, cauternus e la cugina dil September, de ses experiments, del furtem charven e del paiver. De Rico Florin, ad autres traditions de caccia udis, mincia maile mesiamna, caus in ondes romances, e nossa cugina dil September. Yeah, de Maike Rico Florina in dels fidevels auditurs cui va per salits de caccia. Chi sa che el telefonescia schon de ma una sera. Chi sa forse salge schon gratulà per butin en mince cas. Nu se la grain sin vos telefons e se la grain che vus gratulais a salidais che c'è durs, che c'è dures, ne quels che restan a casa.

0: Ray Dalton con Go That High. Las 10:26 eis in us morain tjeca stat in is calendar d'occurrenzas. Adios ai dievus, ai dat bainan qual biala uetta.
1: Il calendar.
0: Alla prima dulce uetta quella ai oz per la generazione giufna. El Museum d'Arts del Grischun ai nom oz Atelier Romansch. Oggi in affons d'entre 6 e 12 anni puspeiam vidai el museum per scuvrir art ad esser creativs a quai el Ravogl Romansch. Oggi staten els malets del Jules Spinacci al centre. Dels affons en libers da interpretar, requintar ce che els vesen a forse ce che els senten en quels malets. In centre mezzi captivant pels affons oggi al Museum d'Art del Grischun Bugien, cun annunzia, agli atelier Ramonge anceva o suentermietz di alles duas, avato can suentermietz di alles quatter. Adie, oz anceva la stagione speciale, bomo per tutti quelli che vanno in camona, na, oz anceva quei event per tutti gli amanti del jazz. Il Festival de Jazz a Cuera. Na venda d'oz, a tocan cun domenica il 6 de settembre pulsesce la post-remisa a Cuera el puls del jazz. Musica live, musica sincera, musica autentica, musica per vivere gudè. Asco agli organizzatur Rolf Kaplisch ha comunicato stoens bo capì al jazz. Semplemente scia flasia el a sentì el. Paia. Na venda questa sera ai nom Schaffles ja al Jazz e la post-remisa na venda las 6:30. Duas bands svizzeres de renom ed in francesa l'Enchession, quella sia tavla edizione del Jazz Festival a Cuera, de dina varta sei Manon Mullener, Mullener al Manon Mullener Quintet con la pianista Manon Mullener a siu quintet. Els in de Freiburg. Lu Gloria Richter, in a capacitata la posauna, ella ai a lead della band che meina sco inviadi tras al planet con elements de pop, de jazz, techno e melancolia, improvisazione, semplemente musica che fa bene. Sil palc questa sera è als dus fras virtus del jazz franzos, el sein Mislor Augustin e siu fra David Augustin, Letz al cello e Mislor Augustin al piano. E els procuren per sunze tuns che fan venti rivals ad envida a feina pausa el stress de mincedì. Quai ai è al Festival de Jazz? Edizion siat, las portas de la post-remisa aviartas mincesera schon navenda las tschun a mesa. A nus divisaina vus. Bia plagé ad els organisatours. Bien success.
1: Il calendario.

0: Ei, vargau las dias a mesa, venti a ciuna von las indi, giaisi, a quei magari quellas uras che nos domandain a vus, cioè marcia, cioè gira, a quella domanda centainus e oz puspai.
1: Authentic regional.
0: E nus mein oz e la foppa, per esser intec pi precis, mein us a Lion, trinco membro della Union Active a Lion in Union, cae dadosa exact ciunons, biendi Giacan Cadof.
2: Bingi Gabi, ciao.
0: Giacan, l'Union Active a Lion s'engaja per idees innovatives, segi quel sector de sport, cultura, societat, dentro auter ai e la realizzazione del Pump Track in de vossas iniziativas, lu e al Coworking a Lion ni e al Stettli Lau Faiosa in Acin Union. Giacan, adossa l'Union Active a Lion organisesce son de proxima ina in una santupada, in un evento speciale. Perché vai proprio?
2: Già vai, l'Unione ha nom Aion, bo Active Aion. Active Aion è semplicemente l'occasione che l'evento che ha nom a scia, che noi vediamo sonda. Noi abbiamo a trasicare in Gikins a differenti possibilità, attività, che vengono pugite, che si fanno in un certo luogo, Tentigliono, Genus, offin, questo è dunque, sento me zic, insomma, pro, sento un textan semen, vai bene, in milia.
0: Also, wo sind du bei uns, con differentes activitats, cioè activitats, ai quello per proxima, sonda, gestatten sin, sil plan?
2: Ja, bein, nu sind bein linne, sil station de Lion, ne vende leo, san si milia mereich gestusch ins Wohl, ente gestisch, ins a la possibilidad de feine Tour, kun in e-mountainbike, ins a la possibilidad de dir salta line dance, ins a in kurs de se defender reins, nu svende les mines de gulatsch, ente weu, ins a per exempel, ja mera, ins a per exempel, ei, kule jubla, si weu, Marace che els fan un interessante programma. Yeah.
0: Also, qui è un programma fech vast, l'infosa picla o in de quels al castur. In excursione in direzione Lion dentro Lion Castris, quels che vanno regolarmente in viu, che al castur è un'attività pulita, mein ferma, fascinante ad Antonio Pigna Gron, dini te che i misteri in svese buel, in svese dini mo quel che fa, il smantuns, in svese il smirs de fermada che fa, il slaghez, ad il dolce. Dati lo anzi ci che esplicesha? C'è qualche stufa? Yeah, vai.
2: Nus vain il signor Orlik la pro natura che vien explica che è exact c'è che il costo fa si che o at c'è cerola che quel gioca e si che o si gira interessante de vese ni ed de sinicone fintec sco quel vive tot che
0: il gestur fascinese proprio pin a gran a luvais quella excursion vinci dir ad esser inen delas forse quellas pi ferm visitadas contas personas astien s'annunzia per vini lu a l'excursion del gestur
2: che ti gestur es ide plurabla meiner schie che quei ei schon bunem ein plein ja Bauchs Platz, du siehst das Platz, wer sie und lieb ist, aber ja, und Autosokkusions, Kinds, sei ihr Visitan, ihr kennt, Fatsch, Perafons, nie, Juvenils, Kinds, Amarat, oder schön, was in www.alion.ch, wesenslöhne, so welche, der Totus Aktivitats, Kinds, afa, da, ele, Pussabladat, das uns ja.
0: Tirchei ne wa pudesse un verti in pau de pli participants ai quater line dance ni tel de tel cours de se defender tours de e-bike ne wa pudesse un verti in pau annuncies
2: je ie forse in ga interessante de merace che la jubla de Lion check els van ne pudesse verti verti in il auto participant ni seguir e in questo se defender che hai per giovane veglia e seguire anche interessante da vedere.
0: Esse participa sa giuven avei propi etir tot quelles activitats. Giacan, che dov cianina e mince mai al highlight de quei di?
2: Also, io quetteli il highlight e adina si venciu quel biasci in tunas quattilas ciun vien zavon anna vos l'activitat quaion, meinus tots e la vadi ente ion l'audation in pignà però din salu la possibilidad de migliar China ad un da daina patrilada ad un mica da s'abbiato di tec revue sconsigli gie quai adina e quattro quattro men adina i plipi part kins eintige compagnia gie
0: per sera giù quai di da activitat a ion sunt tu pada aisch che vus ves dic alina alla stazione lu venire partiu lu as differenz Es differenz events.
2: Exakt, ja, in Sage, in Sanonzia, docken Jirge Sera, Sansa Annunzia, per las Aktivitats, alus Rimnainus Entellon, la Station, an Avenda Lumainus, kun Auto de Posten, ni Apai, ni Cemieti, der Traffic, ki drovelu edina, pri qual Aktivitat, wahnsinn, lohne Avenda Leu.
0: Grandius. Pia, Mara al Castur, Tours de e-bike, visita las activitats de la Jubla, line dance, emprender co se defender quoi abia auter. A la pagina d'internet ai aion.ch, ne ve giacan.
2: Piacis.
0: Exact, la un flois vusse che pesce è il formular per s'annunziar. Giacan che dofan, grazie al fec per da quelles explicazioni. Non sperain che in di l'auter agis rumiu quoides de se participa ad ina de quelles activitats. A nos divisions che pesce, bien success.
2: Io grazie a lei, Fitch.
0: Stai bene, grazie.
2: Stai bene, grazie. Ciao.
1: Danus. Danus.

0: Cau è stato mesa surf featuring Emily gli indisch minutes avon les indisch. Adiau ai oz bien abaugiu enorm plegé. Vus weiss, als impuls del di, venien bien abaul, entuam venia von la siat. Alu ai udiu impuls palanciata della caccia. Die schon, klar vai udiu plegé. Chi dat impuls per la caccia? Aber a un biade pli plegé vai udiu Vai giù da dudì la vusta ben vigne. Oz toccano con domenica udinus ses impuls. Oz barba peder ed il zenender.
1: RTR Impuls. A ciaccia geva barba peder. Barba Peder faceva parte di una delle solite gruppette da ciaccia auta. La dama un baut era el indels da vos che compareva sin il post radun. La vestia d'ira maldrizzata, la buis a mese sur la spatla, il spivel emblidà. Durante l'azione era el pel solit il triber della selvagina, sets tuciava el darar. Ma la saira scorchils ciaciaders manavan sin la plazza dal vic la preda, steve el gugentil pli davant, scoscel aves fa giù l'animal. E qua giaceva il senender superbi, sin la punt del rapit, circumdada spires mirveglias, incines ciasarines, ma soprattutto la bua banaglia della vishnanca. Con la frascia in bucca ed il foltra ligiant, pareva il bellezza cirf da mo dormir, ma el era definitivamente pront per il mazzler. Se la gruppa seseva l'ora pli tard in compagnia vit la canorta dalla steila, era Barba Peder quel della pli bellas schnoccas, quel dal pli stravaganz raquins della ciaccia. Calzaien fastizza intermenta tir contra es cornas, ma deplorablamente mancantà quel. E da qua è simil. Ma che il saian saietà in acerva vaccia scomandata, qua in arrequintavan i becci, o sil pli motrantarels da vos noda. Dic però na fescivavan il sciacciades becci l'urclecci, per si la daman suenter geva la ciaccia vinavant, la ciaccia da Barba Peder.
2: Impulse.

0: las novitats ter RTR.
1: A Cuira procuran duas tendailas ardentes per inacziun de pompiers a Lengronda ed in Germania investigation las autoritats per vide sabotage supponida. De pli de quals temas de Laura dati us en las novitats de las Indisch al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. In la città Villa de Cuira a Ubrija ir saira in ina abitazione probabel provede duas cendailes ardentes. Blessats naia da Negins comunicesce la polizia centunala. Curt avant la set, an passants da alarm tra la centrala, curt plitart sein curante pompiers lura stats a lieu. Durant la prima fase d'acziun an quels e evacua quattr persones oda d'ina abitazione sura. Grazie alla svelta azione di Stizzar, ein ins pudi evitar che las flomas seinse de rasada sin baiets vigins. Al fieu a destrui completamente l'abitazione portuciada, a cejuna grons dons vide la casa de pliras familias. Il nov model per comunitats d'energia che veni introduzil in chat de l'on en Svizra et noch la branche per la energia solare in success. Gia so ender sis mais dati radunt 1000 adocient de questas coaliazions en l'entira Svizra. Que muss las calculazions de Swiss Solar. In tala comunitat se compone de producents d'energia, consumentes ad optionalmen e de gestionaris d'accumulaturs en ina Vishnanka. Il modell possibilitesce de vender direktamein l'energia solare kins produzesce sets als vigins u de retraich l'energia de quels. Le cifres de Swiss Solar mussen però e chi dat anc potenzial. Be incinciavel de la comunitat produzesce l'energia, el rest seien consumenz. In Germania alles autoritats instada investigaziuns per vide sabotage supponida. Quai suenter dus in caps der il provvediment d'elektricitat. A Bergheim, der Sperrcolonia, ai dal mardi in circuit curt uscia ca pliras lindes en codadas ora en in implant elektrik. La polizia investigesce noch aschenes indicaziuns provvedet in delict, a bec provvedet in defekt technik. Già ordavan vevan nun in conoscenz cejunat circuits curts der lindes de auta tensiun de l'ovra d'energia de Cervun a Jenschwalde en il Brandenburg. E là en instradadas investigaziuns, la polizia examinescia in eventual connexels dus in caps. In emna suenter l'inundazione catastrofale en il Himalaya el Dumbertels Mords en il Nepal en tant cresci sin 1127. De las baras kins aiecetà fin mesemna a Bunura aien sulettamein 95 pudi venir soldades a las familias portuciades, quai comunicesce la polizia nepalaisa. La gronda part de las baras nein in fin ossa bec pudi identificiar. La China aveva ordavant rapportata sedisch un frendes della Wart del Tibet. Passa 4.600 persones e vine van sparides. L'entire dimension della catastrofa ne vine van becch clara.
2: La meteo.
1: Oz dati sevens sulel, malgrat che magari vels de nivels pli spes. Suenter in ed amant per part fresche, crescel thermometer sin fin 24 grads e l'engedina bassa ad ensur selva en la radion de cuire bastios per fin 26 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di, mes radio.
4: Am flau la profession de Siemi è una profession per l'intera vita. Chi che sa pretendere quai ha forse schon proprio traccia il jackpot. Probabilmente altre persone vedono la realtà da ogni autor. Magari s'orientare, un po' di ciò, magari è c'entà da mondes a se sez, e lui non c'è vero in agada niente. Fratton che c'è tins an già baul, se vuoi che ils leven, a volen, trovi tir autors magari in storte de pli. E la prossima mesura udinus de duas persones con fec di frontes vies professionales. Io son Gabi Di Gonda, vai gost stavustais en compagnia da RTR.

0: Il Bruno Mars è costato gli elasendi già 12 minuti. El ai scolast primar e fotograf. E a discurre il de Patrick Barro Sousa. Quei è el os. Gli uomini de 30 anni ad Anton Anciet con tutto in altro settore professional. Sente la scuola superiore a el faccia gli imprendisadi con elettricista de montage. A lui in secund imprendisadi con elettroinstallatur. A zacu a el sentiu al mistrin tecnic ai buqueca el vul fa tocantir sia pensiun. A sco trenader de Bala Piper a Fons pels juniors e de compignader de camps de vacanzas a el lo spert sentiu.
1: Que pedera per me di una clear che si fa in scusam stent schon per cor. E stedere simplemente dir de poder der in avent la sa vita quest schon schein un mega highlight quest u cool der zair. Der zair als events scuch als weint en grand e di imprendere di una de pü.
0: A de schaia a el se decidius de fa scolast primar. In autre grande pression de del a la fotografia. Musa las emozions, las bialas contrades, animals. Patrick Barro Sousa a per cui riduziu un po' il suo pensum in scuola e lavora os parzialmein sco fotograf autonom. El figlies è inegada, aun inegada, precis quel pass.
1: Ed è il mix precis quel mix de semi c'è spo avere. Posso dire, ora la natura per fotografie, posso essere nel mondo fotografie, quel che c'è faccio più gente e al prossimo di faccio qualcosa oltre più gente in pedere scuola e questo insieme da poter pigliare queste due robe insieme.
0: Cioè, qui è la situazione di Patrick Barro Sousa. El amflau, siu, sia professione de siemi. La miscaida è lui de dina persona che ha d'anton aun mai mi dau sia professione. A che quinta è bo fa qui de quella persona udinus cauternus in cort momento.

0: E quei cau è stato stress featuring Linda Ellis. Le giocche, le di, le senti, ci dici, le giocche, giocche, le vedi, nai, le senti, le giocche, e va in direzione di entà del Magun, an ciò è vachon in te che s'annunziad, an ton an prem discurinus, aun de professions. Al Daniel de Plazas, si mi streng de siemi, quel a, quel bretas el pernuat, Silmon. Quel vuol el fa tocca in siet pensiun.
1: Io dico che se stai ogni caffè in imprendizzato, devi stare buff allenare, se vuoi buccio che fies.
0: Ella ha 33 anni ed ha fatto su imprendizzato scuola.

0: Mari. Adel ha per tut quels e quellas che sambo proprio on se decider al Daniel de Plazes in bien tip.
1: Io un po' da fa scibia fu frignato di sco possibile perché in svese c'è che è tutto possibile, c'è chi dà tutto. Perché da bia clamata che in svese buex non c'è chi fan, pi bia chi in zavio, pi chionc chi in salue decider.
0: Gie, yeah, asce e vesins. Tut das possible dats. Adela Marella de questa sera udis vus aun de pli de las vies professionales de Patrick Barros Sousa e de Daniel de Plazes. E in auter protagonista d'ina protagonista requenten de lur stortes el mond professional. Ad e ina consigliadra de profession mette a liuc de co kai vegn ozel di forsa mi dau pisvens mi streng ka quekins fideva avon chun kantons bus se weist la lantire marella questa sera na vendela si se mesa ka sin undes romanches den ton la marella quella ei schon pronto per vus en nossa audioteca niesi la app play rtr zut l'emission marella

0: E con Rita Ora ha svegliato Plaunet les indige mesa a Corinna Schmidt e Samtiada con les novità.
1: En la città veglia de Cuira ai Brejaier saira in una abitazione probabil per vede duas cendailes ardentes. Blessats nei da Nagin, al fieu aia destrui completa mai l'abitazione partucciada a cijuna grons dons vide la casa de pliras famiglias. Il Consiglio federale ne vuol bec dar garanzies finanziales per construir in linea de transit per idrogen en Svizra. Il sviluppo in il marciad idrogen saia incert enum en ina comunicazion. Il Consiglio federale se musse però avert de dankine giada considerar al projekt plitart. Ad in Germania an das Autoritäts instada investigaziuns per vide de sabotage supponida, quae suenter a dus in caps de rel provediment d'elektricitat. In è capita in un implant elettrico di Tiers da Colonia, lauter terina over d'energia di Cervun e il Brandenburg.
0: Grazie al Corina, nus marantia che Laura studeja.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Source Selva. Infos in source-it.ch.
0: Ja, dort, dati pusch bei Sulei. Malgrad che dat magari zu kons nibels bis spes, allirgin viv, quel va pusch bei adaul, tocken sin 24 Grad elengedina bassa, en sur selva e della region de Cuera, vati tocken 26 Grad. De maun, aisilu, fec bi, palanciata della caccia con 30 Grad a Cuera, pia kerga in sacadosa tren mol T-shirt und steilen Tiere Mondura per i a Kulm. En minche cas de maun au ni negada in di da Kalira. Ja, dos per tot las caserines, a tot els cugineres e cugineres que van ossa vid las gazettes di vigeu buna creativitats.

0: Luis Capaldi ha quest'au con sa grandiosa voce, quest'au Survive, vegn avon las 12 aisi. Gievon chiamon e la pausa de miezdì, vai a sa capescia schon a un giu marveglias. C'è già vis anni per la caccia 2026. Per esempio, c'hai già vis a Andri Tomaget per quella caccia 2026, el che s'allegra.
1: Il più grande vis fosse negato in te che Laura se mi dasse in direzione aura a Tunila, a bo proprio quella aura che non svegli momentaneamente, fece caul con grandi alte temperature, che fosse già per la caccia in se sezze, piuttosto che un grau che fosse più freddo.
0: E ora sei da manà in discorso in agai in tec pisserius con questo in pieder. Caul a bien venus giù a vonda, flip-flops metter na ven os vini trovau la stiflettas. Alco bosche, ja. Denton, io vai a volum in tec tocca al puls oz in tec tirnos auditors, ad ea propi in cacciadur de la Valmesteir, ca a dau a nus, ca decenus, ca dienus, confirm ca el s'allegra. Aura vi ni neu.
2: Iau sun Cedric Grant, ma legr osa fitch sul tem da ciaccia ci vegn, per star in sembel, ialder las saieras e natural mainc, ialder la natura e mia passion.
0: A schaia Cedric Grant, che s'allegra propi si la caccia 2026. Aber luvenus lo tutina un voliu sve de d'Andri Tomaget, ca ina facenta ad ai fravi d'armas, che nins a ina schaia als top siat che drova per ina buona caccia che insegli bain equipaus.
1: Per cacciadur se ir fegli importante in perspektiv che sa observare la salvagina, che in sasti è bom l'idea che vien più popolare le camere termiche, poi vien ad essere il top in, a lusa che pesce la buis, la munizione, in bien sacca d'os, buons calzes, a quel cascio naturalmente bom l'idea è il vinars per far vivere qui ad preda.
0: Ma je, naturalmente, ma c'è sauda un tir la caccia? Se ir in aga, quei da fa viva, tutt'on è il salito da caccia, la concorrenza da patenta, la nostra grandiosa galleria di fotografie che non se la grazie mincina che vostra matisse, ad ascia, ma è buona gli auti cacciadurs e bo cacciadurs, cacciaduras e bo cacciaduras, quella caccia, quella, che nos è gartiata.

0: De Shadows, musica del Zon 60, che carmala nus plaun plaunet in direzione Gentà e di sperel che gusti oz. Oz è il decurs di cui avevamo sivano un pruden conoscer de din altre aspecti negada al Rico Florin in de nos auditurs che telefonesce a Dina el saliz de caccia a Dina Puspei. Oggi venus un prudent conoscere de della gli aspect culinari, sia facetta culinarica a per el sai us bo che cal fa de quella suros a per forza cal va in direzione cazzettes.
1: È così efficient. E allora stare in cucina se mali stessi sono in mezz'ora o tre quattro ore a fanfogna intorno e questo è il bello. E poi di una ora e da lascia sorprendere con il gusto e con il disgraziato.
0: Asso è Rico Florina. Dio spero che voi lascia sgratiare oggi vi sgentà vostra merenda se sto esperto a stiena a essere buons raviolis. Carti a mi, che fa bo mal al ventre. Io oggi vi sono in mince cas, in buon appetit, lascia lu osa al polt de moderà a mio collega Tobia Faler, el maina vus con ursinca dis tras l'actualità de mezzdì. Io sono puspecau per vus alles 12 mesa, cuidat gratulazions a cu vus se vais puspegudinia duas entradas libres per el bon engedina. Stai bain, tocam pitarta, naturalmein, in bien appetit!

0: Ter, il magazzin a mezzodì.
1: Al Tribunal Superior vava sarò in favrer l'uffici de scussium Engiadina Bassa Valmüstair per i differents mengels o se sa l'uffici cuort ans il comeback.
2: In la prima vaira de quest'an ci vain, cu d'aina no, der Cesar Tor, la responsabilità completa.
1: Nus vens als Details tiers. E l'ura vo che ter nus erenche per quist co? Da mem comienza la ciacciota grigiuma, che da un cerf speciale in sur selva a Rueun, da quel cerf quintens vers la fin dell'emission. Els hotels in regiums de montagna dessen poder nir renovos con raps publics, al cusai federal propona vastes subventions. Che cosa il magazzin de mesdì, del 2 settembre, mia nom Tobia Faler, c'è vus un interessante emission ed in avent un buon appetit. Il Parlamento federale vuole sostenere hotels de montagna con 100 milioni di francs sur 8 anni. Il BÖD sia da possibilità la modernizzazione degli edifici. Da Berna rapporta l'Adrianca Martigni.
3: Baguets de hotels e le regioni de montagna insavens già pli vils et energetica main inefficienz. Con quel program vuole il Consiglio federale per quai dare un ferm impuls perché il possessurs vengan sets activ, quai per esempio con modernizzare l'isolazione delle facciades, ni con installare un scaldament ecologic. Per encounter so vengan ils hotels in sistem finanzial unic a fond perdu per investitions turisticas. Con quai san els per exempel renovar lur combres ni modernizar las parts de wellness. Important, promoviu directamein vegn l'investizion turistica, bo la sanazion energetica sezza. Quella ed enton la premissa per insomma survegni de nes. La Società Svizzera de Credit de Hotels vegn et administra il program. Sco proxim decide il Parlament en causa.
1: Nus guardens illa capitella grigiuma, a cura o que arser. Als pompiers em stuvia fer un'action più grande, lor zinca disch culas novitez.
4: En la città Veglia da Cuira, ai Brijamar di Saira, è in abitazione, probabile per via di due ciandaille ardentes. Blessats ne ha quai danni a gins, comunicesce la polizia cantonale. Curt avant la set, an passants da allarm per la centrale, a curt pitard sa un 40 pompiers stats al lieu. E durante la prima fase d'azione, an quels evacua 4 persones ordina abitazione, e su enter pudi evitar che la sloma sa derasians in ils baiets vigins. Il fieu ha destruito completamente l'abitazione pertucciata ed ha aggiunto grandi dons vid la casa da plires famiglias. Il Cusel federal ne vuol bec dar garanzias finanzialas per baiegiare in linge da transit per idrogen atras la Svizzera. So enter examinazions della situazione ne vese il Cusel federal ne gin interesse sur ordina, tant pli che il marciat di idrogen sa sviluppescia in Svizzera malguis. Quai sai a causa da di investiders privats, vishnankas, citats e cantuns da finanziar la midada della linge da transit da gas sin idrogen. Tenor les plans della Transit Gas SA esi previs da midare in a linge da gas existenta per idrogen e baiegiare in a nova sin in ciancun da quella. La linge duai proveder la Svizzera con idrogen, però era servir sco ruta da transit da idrogen dall'Africa sia in la Germania. Les investizions vengan schaziadas in almain in a miliarda francs. Il nuovo modello per comunitats d'energia, che veni introduzì lanciata dall'ONU in Svizzera, sia in successo, e vince casta nella branca per l'energia solare. Già su intersis mais dati radunt 1200 da queste scoliazioni in l'antire Svizzera, mussen le calcolazioni da Swiss Solar. In a tala comunitats a compone da producents d'energia, consumentes ed opzionalmein era da gestionaris da cumulaturs en in a Vishnanka. Il model possibilitesce da vender directamein l'energia solara kins producesce sets als vigins u da retrair l'energia da quels. Las cifras da Swiss Solar mussen però erchi dat anc potenzial, be in cinciavel da la comunitat producesce energia, il rest seien consumenz.
1: Nus nis tales novitez da l'Ester e nus comenzenzi in Germania, lauke do actiums contra l'infrastruttura elettrica.
4: La Germania instrada investigazions per vida sabotage supponida, quae so introduce in caps en il provvediment d'elettricitat. A Bergheim, da Sperr-Cologna, hai da mardi in a Strasarsa, usce che pliras linges en crudadas ora en incontriz elettric. La polizia investigesce tenoracinas indicazions per vid in delict e bec in defect technic. Già avant avevan non un conoscenz ciajunà strasarsas en lingias d'auta tensiun dalla ovra d'energia Cervun a Jenschwalde en il Brandenburg. Era là en instradadas investigaziuns. La polizia examinescia er eventuals connex dals dus in caps. In schaudament al clima fac dal umans na salabasch lascia bec limitar sin sut in 1,5 grads, sco quai che il stadis dall'ONU vuleven far, quai fa clair in rapport dall'ONU. Decisiv sei a ossa da tegnair quest surpassamento sche curt sco pusaivel e da lura puspe sbassar il schaudament sin sut in 1,5 grads. Comincia ulterior di ajavel da din grad e mincia ulterior on crescian las rischias per dons avertescia il rapport. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha nomnà undas da cialira, incendis da guaut ed inundazions, sco signals d'avertiment. En il Congo è il dumber dalle umfrendas della Malsonia debola in tant crescis in passa 3 mili, qua reportan las autoritats da sanadat dal paese dell'Africa centrale. Ed il medem moment sein venidas confirmadas passa 6.500 infektions. Denor questas cifras mora il moment mincia segunda persona infectada. L'eruzione debola actuala e gref da controlar per qualche inadat finussa na gin vaccin ed era ne gina terapia speciala incontra la malsonia privlusa. Da pil fanadur veni però fac tests clinics con duas proceduras da terapia.
0: RTL, il magazzin.
1: L'uffici de scusium in Engiadina Bassa es despel favrer un patient intensiv ed ossa sal però reconvalescent.
2: E penso che va, se in avanti non so pigliano responsabilità, c'è non va in paroma da va via al sostegno dell'uffici de scusium de plessore.
1: C'è ci discapito e scuccia che va in avent, udins giusto scuprosem, e più tard va che per un cierf a Rueun, c'è minci un cognoscia.
5: Io è il Hendry.
6: Hendry è un uso del son da più.
5: Jeff è il Hendry, il vic di cosa avevo a fare Jeff.
1: Da più del cerf Hendry udins in un per minuti e dopo guardenze in c'è l'ora fa oce da mem.
0: La meteo.
4: Era oz dati bler su lei. Magari poi dar nivels er in zicet pli spes, a su entra l'avant mezzdì plitost fresc, crescen las temperaturas pu spes in fin a 20 grads in lenge di nota, 24 grads dati in lenge di nabassa ed en sur selva, e fin 26 grads dati a quira. Domaun vai vin avant su lei, con temperaturas fin a 30 grads a quira e 28 grads a scuol.
1: L'uffici de scusium Engiadina Bassa Valmüsteir es de spel favrir Saro. El Tribunal Superior vava stuvia interfinir per vida mengel de personel. Las pendenzas surpiglia fignots l'uffici de scusium plessur. Us es nie let un nov chef. E l'uffici de scusium in Engiadina Bassa Valmüsteir des lanci vender cio ira viert. Al Georg Luzzi rapporta.
7: In giù in uffici discussione fa le mainti in Engiadina Bassa de spe favrer de quest'anno. Il Tribunal Superior del Canton Grischunsch, corresponsabile, ha surdato quell'incumbenza alla Regione Plessur con senza quera. Il motivo al comandamento de quest'anno aveva il nuovo letmanader dell'uffici discussione fa le mainti di giudizia a plazza a modurante il tempo de prova, guardavo abbandonare la collaboratura. La slavurs, più ben dit pendenzes, ha soprattutto l'uffici di discussione fa le mind plessur, usce il mani gestione della regione Engiadina Bassa Valmüsteir a Nukirchen.
2: Questa è una lavora su, perché non da parte con le pendenze ci tirava a mano, è una lavora io qua e là, e noi in frattempo abbiamo potuto elegare il nuovo manader, quel comincia il 1 novembre, se il lavoro qui è il lavoro 1 del Uffici discussione de plessur.
7: Andrea Brosi, il giurista oriundo della scuola, è il novelet e comincia il lavoro il 1 novembre. La surdata della responsabilità resta però molto tempo per la regione plessur.
2: Se il nuovo manato comincia il 1 novembre, se il primo lavoro viene lavorato ora qua, e da domani viene l'ora qua surdata in quella responsabilità e non pensa anche qua viene anche la primavera di quest'anno ci va, con una nuova tercesa torre. La responsabilità completa. E penso che qua va, se in avanti non so più la responsabilità, Cioè non è un parolo da via il sostenere dell'ufficio di discussione del plesore.
7: Pass per pass torna a c'è la responsabilità della regione. Ed è qua ci riguarda le località della regione nuda criticata dal Tribunale Superiore. Ma è qui alla regione fatte misure necessarie, Sarno Kirchen.
2: Noi non abbiamo fatto scene locale avanti al fenestrillo perché si è data una certa anonimità. Cioè se ci viene la storia ha da... Vengo qui al fenestrillo, ci sono sei giusti tossi punta glacia, c'è il quinto e c'è il fa, e in avvezza non ci ci dice. Quasi in punto di critica, ieri per le giurezze, per le Lorenz, perché quando ne è una clientela simple, ci arriva qui, sai loro fatto per misura si rinforzare la porta e il fenestrillo stesso.
7: A partire da primavera 2027, si prevede in più e di averci un o una ulteriore collaboratura. Usce c'è l'ufficio di discussione fa le mind dell'Engiadina Bassa Valmusteir, posso darci a surtor la completa lavoro e responsabilità.
1: Al Georg Luzzi, su dell'ufficio di discussione Engiadina Bassa Valmusteir, ci desse rode spül favorir. I riaviert nu des benir l'uffici discussium in Engiadina Bassa, aviert vende mem erderciò la ciacciota grigiuma. Oz voce ternus per un cerf in surselva a Rueon.
6: Quella va a dinner la della Val, sì. Tal vale biava la dottò, vale la meila del fra, e va a Vichel, va a Sia Zuren, va a teca tra il tirvic.
5: Lu vengla della Zuzia, lu vale de vo nostras casas vi? Zodne sbalcano de peon, sì.
1: Un cerf che amicin a Rueon cugnuosa, l'Elia Suzeus so interessò per la bestia e dopo pensò che il faccio una reportage or dalla perspectiva da quel cerf.
8: Ciao, fa piacere. Mis nomis Harry,
6: Henry.
5: Iel Henry.
9: Henry.
6: Henry è un uso del son de pio.
5: Jeff,
8: il Henry, il vizio, che cosa vuoi fare? Basta. Il nome è Sonima, e non sa da chi, e
9: non sa perché. Provi
8: il collega da un nome. Tes collega da un nome? Aha, ma c'è un in quel caso, grazie per domandare a Maiko c'è un nome. E da proposito di domandare, ci vorrei mai dire che puoi avere di osservare mai scorsi voyeurs. Perché più fai che vuoi per me, mincia passa c'è fece. E beh, c'è una voce in vostri balconi, o da vostre finestre ora, non stavi neanche a creare.
10: Tu sono già stia a fotografare in una sotto casa?
5: Noi siamo già vivendo la finestra, quindi siamo bravi la finestra e lo stavi a lavare. Ma bravo, sì, noi.
11: Quali foto sono attuali?
10: Non è che per sì, il che ho con le scammas che ho nel cucino. Io sono già Mozart.
8: Mozart? Ci domanda, ma mozza ne da? Ui, è un bel sonno, Sean, eh? Hai, sa, per kills non mi su. Ma c'è, ci desco a frutta da mangiare qua, un inter buffet qua, Rueon.
5: Che ho negato in cucina, also, ting, faccio, e la vuole mi aiuto.
6: Non vale piava la sotto, vale la meila di fra.
11: Dalla postura non è tutto, se di notte, col fosse molto sonno, non si c'è.
8: Appunto, non hai mai detto. In corpo, con un bel bab. Non è molto serio. E non sa con chi discorrere. Ma è una crea in paparazzo.
11: Io dopo il 2016 non conosco quel tau. Sai che col fa, sai non va, sai col turno, sai col va.
8: Scisa? E se no qua a Hollywood o c'è?
11: Io ho una certa distanza in Versel.
8: Ah, ok.
11: Ma viene relativamente detto. Se non è giù con il mio tempo libero, se non è giù fatto con il.
8: Se da giù.
11: Poi abbiamo visto che le rocce non sono qui in New York, che le scappavano, non sono qui in Jones, che le scappavano. Ho scritto che si sente il bancio sotto il tunnel, lì sono il debito.
8: Sì, qui. Henry, che puoi fare con i paparazzi? La mia scorna è al paraere. C'è questa razzura. De spera corns dal ultim sons.
11: Ja, und nach tot das Boot sich ei a sich ei corns hat sich ja trail wie chim flau. Jetzt soll scho ja. Aber schkedinka zwa jo i perde da vai.
8: Al meiner ne jente mai. Bien paparazzi e fans, cocciaccia e schlupez. Da mai da sinerte al mein fotis curce vivamo. Per fortuna sono al gnoc del Rouen. Pah, mette avanti, c'è un fuss.
6: Causa io piuttosto tutti che volano che ne ginsette.
5: Per qua chi è il Henry, io l'ho conoscente per Biars, forse domani l'ho una trasca alla caccia.
9: Io spero che l'avevo settato, zaco. Pos don, pos è don.
5: Io è episofons, zaco, io è il Henry.
9: Ma non è che posso entrare, come un casca?
10: No, bene, se il senso stesso era in una posizione che l'avevo, l'aveva, spel vic, buca del vic, se si va. Se prendesse si gira che giù.
8: Ok, Rouen, e basta. Se vai a c'è, è sa chance che fa.
6: Con la caccia c'è bene, esattamente. Sarà uscito il bassi e il rifugio, così.
5: Io non, non sono facile. Ah, sono con il scacciadurso, ma rascio il demonio uone.
10: Con il scacciadurso, che non ho provato da poter dire.
6: Avevo un caccia, va a curia, non c'è lei, non c'è il rifugio, non si può buttare il scacciadurso, per buttare. E sono bene, sì.
11: Per pli, c'è una caccia finita, il tempo della copulazione, la ciarva va alla vostra, torna un po' di mezzo ottobre, sono spesso una volta.
8: Sayonara, Jesse! In bocca di luft, ma senza mai! E mi scorno, quella spiglia l'ora la prossima è da con mai, eh? Ma c'è niente da c'è sono idee.
1: Lelias zu Zeus, so del Cirf, Henry de Rouen, de mem comenza la ciacciota grisuma, tuot dir quel tema c'è da ester nus ed una actualizzo su rtr.ch. Intentes nielas dudas e bot des 7 minuts, vus weisu di al magazin de mesdi del 2 september. Responsable pel contenia, Yvonne Simon, l'ursinca di schon mis ensemble presentò las novitets. Mia nom Tobia Faller, in avent un bel mardi, respectiv Marcoldi, e ste bene.

0: Quei cavo è RTR gli staulas 12 a mesa.
1: RTR. Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Vi spero che vous agis tots giù in bien dientà, in buona merenda e in buona compagnia, in momento ricreazione ad Ruaus. L'ora di gratulazione magari tutta altra che Ruasaival, hai dato magari e ramba zamba gautirnus con le gratulazioni, con la musica, ad spero che hai detto e oggi vi spai in tic in ora hilarica. Mio nome è Gabi De Gonda, flott che vous vesti centau en al radio. Pel di de fiasta. E cautirnus, date se capescia e las gratulazions cun la musica vitir. Adoz stianus gratulasco am prim a Giuseppe Carpanetti da Lavin. Giuseppe Carpanetti cumplanescia otziut sia tonte traisaval anniversari. A per vous, stati scritt a scia, si la gratulazion. Ciar Giuseppe, no gi vigiaina tai tot il bun, sanda e fortuna, tia duona Yvonne e Ion Fadri e Dumenge. E quels auguris per vous, Giuseppe Carpanetti, quels vengen sot l'ingiai cun cant dal duo de Rungs Hunger, e è proprio in classiker. Cresta Wald, per vous, cordiale gratulazione ad oz in bidi de fiesta.

0: E qua c'è la gratulazione per Giuseppe Carpanetti con Crestavald a sua famiglia gratulau. Oz a Nina Levi telefonava al radio con la voce aveva la oz bo propi bien e in mince cas aveva saputo telefonare curt con la Dina Scena alla la Dina a l'udecce che sorvegni oz la scadiola da als 2 de settembre. Il jaila Ronia Levi in Beadia da la Nina Levi, la Dina a la Ronia Levi a oz anniversari della sorvegn la scadiola de RTR proxima mainter mestier per posta. Tie, adossa deinus liber las lingias de telefon.
1: La cupina. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: E scomincia di tutte quelle che sorvegnano oggi una gratulazione hanno la possibilità di godignare entrate libere per il bognengiadina, per ir, USA, se ricreare a semplicemente godere forse in di e l'aua, e la sauna nie els bogns da vapor. In mince caso senza telefons, nigins bons, no loccian. Veng 2130, quella numero di telefono per gratulare a jubilares e jubilares de dots ils 2 de settembre 0800 veng 2130. Bugen, prelegio e vos messaggi su WhatsApp, scodina nostro numero di telefonin 079 200 70 07. Se vos essa son vida al gentà, vida la merenda, sa gustà.

0: Jungle è qua stau, il jaia 16 minuti a von Lina. Tot silenzius cauternus in undes romances d'Anton. Iai ures per gratulazions.
1: RTL, las gratulazions.
0: Yeah, tocca a noi, venus a stiau gratulà a Giuseppe Carpanetti della Vin, a lui venus e a stiau gratulà a della Ronia Levi de Surain Sedrun, ella ha 25 anni e a chi a stiau a un gratulà? Non lo c'è, veni 21:30.

Vegn on gudiu la tuarta il dessert avonga te la fnail radio per gratulà el grigiun eis jire ze contes, ni ze contes ca festiveschen oz anniversari. Il jai silenziosa per quem rai nus in tec pilon namen nus main de l'autra vart, del gron de la gronda mar. Nus main el stadis uni, rolla principale da una telenovela mexicana che aveva il nome Teresa, a cui era il 1989. La osella venida famosa, la eins marau, sin Salma Hayek ad aviu quella donna ha potenziale. Da scesa la venida engagata in fecbia autors films, per esempio Desperado, per Antonio Banderas, nie Dogma, nie Wild Wild West. In una cosa che ho letto è menzionata la Salma Hayek, questa è forse un biars, ella ha interpretato la ruolo di Frida Kahlo, a sorvegnio in una nominazione sco migliore interpreta di quel film. Ella aveva interpretato a Ion 2002 la Frida Kahlo, quella artista messicana che, malgrado i grandi dolori, vidi il dias, a suo grande stigma di sanità, maliava ella sue opere. Odelich, ni enlich. Selma Hayek, oz cumplenesha ella si son tons, nascida a Veracruz, a Mexico, ad dela termataynus mo. Als meyers gewischs a vinavon bia success, perche ella a ina, kins mera simple mein bujen. Ja, nus gratulain a Selma Hayek, gratulain Bujen e a jubilares e jubilars en tiara Ramoncia. No loch cien, ven venti chun 30 la numera de telefon per gratulà. A tocan ca vus. Svigineis il telefon, lai nus onintic musica, From Kids, Come In, musica grigiuna.

0: Con Jess Glenn, es è venuto exact lina e jai. Erti Erke accompagna vos surmiez di, ad us exact lina a tirnu sein gratulazions.
1: RTL, las gratulazions.
0: E a ti leis vus gratula no lotcien veng ventiacun 30 per telefona gratula con vos plaids personals ad individuis de musica vus reis in WhatsApp basta e se te remeteis quel al 079 200 70 07 per gratula ad als affons ca an oz als 2 de settembre al di de fiasta.

0: E fertonca Beatrice, el gli ha cantau per nus balons, ve nu surveniu in telefon. Nus vencion surveniu von in messaggi WhatsApp del fra. De Nico adossa vaio la tata Vitlonder. La tata Ida Cadonau de Wurz, ella ai la tata de Carlo, Franco e Luisa. Camenis de Flont, el streamalins de Flont. Buonasera, benvenuti dona Ida.
1: Buonasera, Gabi. Io avessi ben gratulato a me sbiadis il streamlins Carlo Franco, a Luisa Camenis, a Giovire, tu bien, a bel plesie in loro imprendisadi.
0: Els, in tutti tre sono gli imprendisadi. Che fanno, Els, Ida?
1: Ho due fanno mercantile, a dim fa disegnato di costruzione alta.
0: Oh, ma sai che hai marciato, si chiede il streamlins. Yeah. Ida, come vi siete reagati quando vi siete visti? Ui, tre sono in vaia!
1: Oh, è un gran piacere, è un gran po' di tempo.
0: Trovo già un po' di coraggio.
1: Yeah.
0: Sì. E se scottata è stata, se vengono in tua involvata, in quei ricordi?
1: Sì, sì, allora da qui era un pinzo, dove è stata in flon.
0: E c'è bi. Ida, fece bugiente, Matainus, auguris ad Elsa, vos vais a leggere una canzone da Mattiu.
1: De bugiente, valada.
0: Valada, da Mattiu cul cor contracant. Per Carlo Franco e Luisa Camenis, il streamalins de Flond, di vigione ad Elsa oz in abiala fiasta, ad una Ida e a vos in BD oz si vuort.
1: Grazie, su milionte.
0: Adia, stai bene.

0: Matiu cul contracant al cor de Flavio Bondi. Matiu ca ha dau concert la de vosa fin diamna a Tron a cajun del festival de per tot. Nus gratulain vina von, io aste lus fa ben veni ad el Hugo Kamenisch, a con quella gratulazion, a con quella schlataina, jai ualti silmaun, neu che les gratulazions van. Ben veni, Hugo.
1: Buonasera Gabi, hallo. Io le sono gratulato a mio figlio Franco, se capisce a suo fra Carlo, alla sora Luisa. Gli ha visato tutto il bene e il meglio, ben successo in avanti in l'Urvellos, ad oggi in BG.
0: Van els con mountain bike, also con velo de montagna.
1: Gli è preciso.
0: E questo è l'ur hobby?
1: De. L'ur hobby preferivo.
0: Super. Salù, sai in zedina ti sciangià ad in figliol, ne vei culer pipins, vei zedina ti sciangià forse in direzione velo anzitiai?
1: Io devo la dina mai strap, se lo so ne comprare c'è velo, c'è chi vuole.
0: Flot, exact. In te contribuì ad il spins siamis. Al Franco, e al figliol, al Carlo, alla Luisa, in ses fras. Hugo, buons auguris venus udiu.
1: Ad ossam.
0: Yeah?
1: La canzone è un The Cranberries Zombie.
0: Quella tal
1: linus. Mi piace un po' sorprese.
0: Fech Bugien, a scienza in perverso, un buon man in classiker, spreunus fech. Pal Carlo, al Franco, al Figliol e la Luisa. Hugo Kamenisch, sin zu dir, weil se lit de caccia.
1: Jawohl, Bugien de sì.
0: Stai bene, buona partenza in bocca al luf, ne vi?
1: Grazie.
0: Stai bene, ciao.
1: Ciao.

0: Springsteen, I'm on fire. Io sai che mia collega Ladina Scena è un gran fan di Bruce. Quella venne so sgrada dedicata a te. Forse che la dorma schon di Michael Agnew a Schibaul emission. Wusstet leis RTR Lina Vegn e je nus vaina unina gratulazion che vegn da Castrisch. Buonasera beim Vegni Petrienni.
1: Ja, buonasera Gabi.
0: A chi van vos auguris?
1: Ja, is auguris van Sidanis, der mu fill, el hat sil grontavel. Ah. Ja, ich ja, so das silenzio vajal.
0: Al Peter Jenny Sidanis, na na, ni gin problem. Quei ja emozion, so quei al bi, sinz asti gratula, ad al agen fill, per sil grontavel.
1: Ja,
0: ja. Ja, weil uegleit, il es larves.
1: Yeah.
0: Peter, figliai so, senti, fiasta col Peter. Demo, also, ella, je, prina l'artava il nome del bar.
1: Je, nus men sonda si Denise. Allora, allora, mi dava un amico con famiglia.
0: Ma c'è bì.
1: Spadenzi in imbienzi, così.
0: Natural, mein Peter. El è in nome che trafica Adina. Vus vas is savens?
1: Je, je. Adina puspai.
0: Al Peter, Jenny.
1: Adina beim Minius.
0: Natural mein. Elsa, ne, schusch bei ein paar Reisefonds, ne wie?
1: Dus Bubs.
0: Ah, luese, wo Els kann Reis. Dus Bubs, ge procuren sie dire per ein paar Moviment til dat Peter.
1: Ja, ja, ich fang dran. Ja, ja. Ein Fetscher ist ein Eivels. Ja.
0: Flott. Schalum.
1: Valentine, totes Wart. Ja, ja. So was ich, ne, Bujenkun, ja.
0: Peter, nus de la elección de la musica has dich, oh, el sonava bugien tox de Nirvana si la guitarra.
1: Gigi el hariava che un stivo viene biaje.
0: A nus es un bossa balucai plina vende Nirvana, es un direttissima el music master maratjei ai de Nirvana. Adio croi che quei toc che nus voin sam tiao pel Peter in del 1919. Smells like teen spirit. Lein sparaca, quella plagi è del Peter.
1: Ja, io maneggio tutto quello che fa canera, la chitarra, e il fandore. E della partita, ja.
0: Aber, Lau, come non sto sentendo Bujen, vuoi vero?
1: Bene.
0: E ti canera poi per te. Peter, un grazie al Fepel. Un grazie al Fepel, Dio sai che Peter va e a caccia un.
1: Ja,
0: funziona quai? Eba.
1: Allora, un pro, ja, forse da sta un tapese di un animale.
0: Nu speranza che pesa è che in Tokyo, bomo che in sei un tapese, ma ben è che ti fece proprio è buona preda. Peter, un grazie per il telefono al studio.
1: E va, mi la preda, per me una vecchia è fastidio.
0: Aber
1: e che sai essere come i amici di caccia, ti canzemmo, good easy.
0: Exact. Io credo che in generale ti al scacciatore le scacciatore da del grigion ai si propri quai quella si amnes in compagnia godelas amicizias va la fichbia
1: a fichbi ja ja
0: salut Peter
1: bien
0: in bocca al lupo ne vedi tocca in altra gada
1: in savesa
0: ja stai bene Peter grazie al fich
1: in bici ciao
0: stai bene ja per Peter Jemmy, de Denise, gaut su curontava l'anniversari l'ainus che pesa Nirvana con Smells Like Teen Spirit. Adel, cordiale gratulazione. E a Stefani, che nera, ad oggi ne abbiamo la fiesta a cui dat lula parti. Tot, tot, bien.

0: Nirvana, Smells Like Teen Spirit, musica che viene da Givisada per Peter Jenny, da Denise che complanesce 40 anni. Adossa a Stiao Esser Diala da Fortuna, ci guadagna le due entrate per buon engedine che va a messo zedels che si noda, non sgola, non tutto il pult. Ora va a ogni anno prima una volta la scala e voilà, non si prende quel zedel che ho. A cinque zedel stati al Carlo, al Franco e la Luisa, al Strimalins de Flond Gudonien. Le entrate, oh, sei lude di a Miracle Marketing, forse tonji e per tre entrate per buon engedine. Qui fossi schon stau delle gratulazioni per oggi il 2 settembre. Sincere gratulazioni a voi tutti e a tutte che voi oggi vi siete di fiesta e i ben con voi godi. Perché schon demain è per spai tutto normal. Ma che voi siete in on plivels. Fia in flot di e quels che am bo anniversari schai i ben con voi. Che vi gela voi bine von in biala mesiamna. A nus sudin lu demain per quei un prim di de caccia. La tensión qual è granda. Demain vegni repartiu schon als un prim siatz la demain baul a schai che nus la grain de vase vossas fotografies nus la grain de stia prendere in conto vossas pre das minche di ina anus la grainza che pesce è de vossa lins de caccia. Io sono la Gabi de Gonda, tocan de maun.
1: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzi ter RTL, con sempre verz, hits, e scovridas, musica non-stop. Messen zemmen den osse Redaktore der Musiker, Breida Janett.

0: las novitats der RTR.
1: Il Cussegl federal vuol adattare l'agricoltura alle nuove sfide, riducesce il sostegno finanziario per circa 23 milioni di francs. E hotels in territori montagnari saiano avvenz più vils ed inefficienti. Quai vuol il Cussegl federal midar con 100 milioni di francs. Quals temas da quest'ora ha gli elas duas? Per vos il microfono è Ursin Cadisch. Buonasera. Il Cussegl federal vuol impundere main daners per l'agricoltura. Quai risulta dalla politica agraria per il 2030 fin 2033 che il Cussegl federal ha tramesso in consultazione. Previsesi d'impundere 13,8 miliardi di francs, quals 4 rons, per 123 milioni di francs pli pauc, che dal 26 al 29, quai era d'un 0,9% pli pauc. Con la nuova politica agraria vuole il Cussegl federal adattare la branca alle nuove sfide. Previste le 30 router da ridurre le incumbenze amministrative ed introdurre procedure semplici per i pagamenti diretti. La consultazione dura fino all'entrata di dicembre. I hotels in regioni svizzere montagnarde dovranno ammodernizzare. Per quale intento vuole il Cussegl federal impondere 100 milioni di francs nei prossimi 8 anni. Concret, vai per innovazioni e sanazioni da hotels e managi da loggiamento. Il programma dovrà iniziare ulteriori investizioni e managi turistici nelle regioni montagnarde. L'amministrazione dovrà succedere sulla società svizzera per crediti alla hotelleria e durare dal 2028 fino al 2035. La Germania ha instradato investigazioni per via sabotaggio supponida, quai suenter dus in capse nel provvedimento d'elettricità. A Bergheim, da Spercologna, ha da Mardina strasarsa o scia che plires linges en crudada zora in incontriz elettric. La polizia investigescia tenor acnas indicazioni per via in delict e vec in defect tecnic. Già avant avevan nun an conoscenz cia giuna strasarsas en linges d'auta tensiun da l'ovra d'energia da Cervun a Jenschwalden en il Brandenburg. Era là en instradadas investigazions. La polizia examinescia era eventuals connex dals dus in caps. En el Congo è il dumber dallas umfrendas dalla malsogna d'Ebola entant crescis in passa tra i amelli, quai rapportan las autoritats da sanadat dal paiais dall'Africa centrala. In medem moment seien venidas confirmadas passa 6 miliardinci an infektions. Tenor questas cifras mora il moment mincia seconda persona infectada. L'eruption da Ebola actuala è greva da controlar per quaic inadat finus an agin vaccin u era an agina terapia speciala contra la malsogna privlusa. Da pil fanadur, veni però fac tests clinics cun duas proceduras da terapia.
0: La meteo.
1: Eroz dati bler sull'egl, magari poi dar nivels era pli spess. E so entra l'avant mezzdì plitost frescht crescen las temperaturas puspe, sin fina 20 grads en lengia di nota, 24 grads dati en lengia di nabassa ed en sur selva, e fin 26 grads dati a quera. Damaun vai luvi in avant sulle lif e temperaturas fina 30 grads a quera e 28 grads a scuol.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR. Cun semper verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal Semper Verd, sur il hit, finter la scovrida. RTR. Usciver ja, scola vita.

0: scheta la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica

0: Las novitats der RTR.
1: Il saie tema d'Arau saie stein amok. La polizia arresta il delinquent Suponi e chatta las armas. Edel Cussel federal vuol adattar l'agricoltura alle nuove sfide. Riduzesce se sostegno per 123 milioni di francs. Quals temas da quest'ora ad gli elastrais? Per vuso il microfono e Ursin Kadish. Buonasera. Il sei tema d'Arau la fin demna passata saia sta in amok. La polizia parte dal fac chi saia sta il svizzer da 43 sons che era sarendi alla polizia in il giura il indies di passà. En ses auto ha in inscetà las armas dal delict. Il motif na saia bitch clear el vigna examina psicologica main. La polizia quinta che il privo saia dusta. La notte in domenica, aveva da in sei team su entri in a party da rave ad Arau. In a giufna da 22 zons era venida mazzada, sis ulteriores personas emblesadas. Intanto è inconoscente che il delinquente ha saietà almeno 40 giadas con la buis en la fulla da lieut e su entersi in auto partent. Il motif ne saia bitch anche clear. Il Cussel federal vuole impondere main daners per l'agricoltura, qua risulta dalla politica agraria per il 2030 fin 33, che il Cussel federal ha tramesso in consultazione. Previsesi d'impondere 13,8 miliardi di francs, quels 4 rons, per 123 milioni di francs pli pauc che dal 26 al 29, qua radunt 0,9% pli pauc. Con la nuova politica agraria vuole il Cussel federal adattare la branja alle nuove sfide, ai num, previsesi tra l'altro da ridurre incumbenze amministrative e di introdurre procedure semplici per il pagamento diretto. La consultazione dura fin l'entrata da dicembre. Ils hotels in Region Svizzeras Montagnardas duein sa modernisar. Per qua intent, vuol il Cussel federal impunder 100 milions francs ils proxims ocions. Konkret, vai per renovazions e sanazions da hotels e managis da logement. Il program duai era iniziar ulteriores investizions e managis turistics in les Regions Montagnardas. L'administrazione duai succeder sulla società svizzera per credits alla hotelleria e durar dal 2028 fino al 35. La Germania ha instradà investigazions per vida sabotage supponida, qua è su enter dus in caps nel provvedimento d'elettricitat. A Bergheim, da Speer Colonia, hai da mardi in Strasarsa, uscia che pliras lingias è incrudada zora in incudriz elettric. La polizia investigescia tenor acnas indicazions per vida in delict e bec per vida in defect tecnic. Già avant aveva nun an conoscenz che ci aggiunà Strasarsas en lingias d'auta tensione dalla ovra d'energia da Cervun Jenschwalde en il Brandenburg. Era là, en instradadas investigazions, la polizia examinescia era eventuals connex dals dus incaps.
2: La meteo.
1: Era oz dati bler sulel, magari poi dar nivels e nivalets tranteren. Las temperaturas crescen sin fin a 20 grads en lenge di nota, 24 grads en lenge di navassa ed en surselva e fin 26 grads a Quira. Damaun vai vin avant sulle lief e temperaturas da fin a 30 grads a Quira e 28 grads a Schuol.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Il suento mes di da RTR. Con sempre verts, hits, escovridas. Musica non-stop.

Musica per gli inescadini. Per te. Per mai.

0: per mai.
1: Simplemein.

0: Las novitats der RTR.
1: Il 7 ma d'arau sai a sta in amok. La polizia ha resta il delinquent su poni e chatà las armas. E sum vich vignon ora cun los card als primis per sendas da viandar cun il pri rondo. Quals temas da quest'ora ed gli elas quater per vos microfone Ursin Kadish. Buonasera. Il 7 Madarau, la fin demna passada, sai a sta in amok. La polizia parte dal fac, chi sai a sta il svizzer da 43 zons che era sa rendi alla polizia en il giura il l'indis di passà. En ses auto ha iniziata las armas dal delict. Il motiv na sai a bec clair. El vigna examina psicologica mein. La polizia quinta, chi il privel sai a dusta. La notte in domenica avevi da in Saetim su entri in a parte da rave ad Arau, in a giufna da 22 zonze er venida mazzada, si su ulteriores personas blessadas. Entande en conoscent che il delinquent ha saietà almain 40 giadas cun la buis en la fulla da lieut. La Vishnanka da Sumvich vign onorada con il Prix Rondo, il primi svizzer per projekt da viandar, quai per il projekt da midar la senda che va sin la greina, dall'altra part della val en il territori Clavaus entedim la val Sumvich. Questa midada augmentia la segirtat per viandantas e viandants e saia danitz durant, argumentesce la giuria. Il concept persistent che compiglia era in appunt dall'en che vin demontada sur envierne e la participazione delle unions locales en lavur cumina haien contribui alla decisione. Il Prix Rondeau è dotato con 30.000 francs. L'anterior consigliere governativ Bernays, Christoph Amann, diventa presidente del Consiglio della Banca Nazionale Svizzera. Il Consiglio federale la nomina el en sia sesida da dotz. Christoph Amann è attualmente vicepresidente ed entra in uffici da presidente il maggio 2027. El suonda alla grigiuna Barbara Enom Steiner, che abbandona il Consell della Banca per via della limitazione del tempo d'uffici, da 12 anni. Ella è co-membra del Consell della Banca da pil 2015 e da pil 2019 la presidenta. A Basilea striccia il concern da Pharma Novartis fino a 130 plazas fin l'autoron. Novartis ha nomnadamain decis da serrar la produzione da biologica a Klein Basel, sco quai che il concern comunicesce vegnen auters lieus da produzione da biologica a surpigliar la produzione quai era en l'exterior. Ulteriores partizions vegnen transferidas en la centrale da Novartis, sco per exempel labors, tests analytics e lavurs da svilup. La midada sai a part dals plans per il nov center per sviluppar biologica.
0: La meteo.
1: I dati vin avant bler su l'egl, magari poi dar nivels e nivellets, quai con temperaturas fino a 20 gradi en lenge di nota, 24 gradi en lenge di navassa e sur selva, e fino a 26 gradi a Quira. Zuenter in a noc serena, vin da maun vin avant su l'egl e las temperaturas crescen in zic, fino a 27 gradi a Quira e 25 gradi en lenge di navassa.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
2: Cun scubridas, hits e sempre verts.
0: Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Con Sepp Roverz. Scuvridas.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Trais dies zievels dumms Mortels dat Arau o la Polizia informò oz la Publicität, que saia sto in Akt dat Amok, comis dat un om dal Chantum Giura. Il direttore dell'agricoltura Guy Parmelin ha presentato oggi a Berna una riforma agraria che deve ridurre la burocrazia per i paesi svizzeri. Noi siamo in scuola e di nuovo. E noi siamo domandati se i paesi grigiums di gentiers sono contenti, ma con risalves.
2: Also unterm Strich stimmt richtig und ich glaube, wenn wir noch ein paar Korrekturen anbringen können, dann könnte es eine gute Sache daraus werden.
1: In unserer Diskurie, kul farer de darmes, Andrito Maget, so del schluppet de tschatscha.
3: In kitsche duch, de regla da della inega adon el service, schoi auto e, lus eins mara ka tolle tocca con stettia, ki se gito den urden, ad schoi tenjela buise bia pidic.
1: De mem comenza la tschatscha ote grisuma, Andrito Maget ans quinte le secretezes dall'arma de tschatscha. Che cosa mi per te, Masternus? Questa sera c'è alle 5. Mio nome è Tobia Faler. Già vuoi un'interessante missione ed una pacifica sera. Oggi la polizia cantonale dell'Argovia informò sul stums mortels alla parte del rave ad Arau la notte sin domenica con una vittima e 6 ferite. Tenor la polizia si tratta di un amok commis da un delinquente singolo. La Gianna Maria Cantieni con i dettagli.
4: I Svizzer de 43 ans di Canton Giura, che venia arrestoi in justiz, essa denunziò si post da polizia a Delemont, a di pertant un arrest d'inquisizion. Anvier la polizia a Jomgic, che vomi becce bain con el, schon da vende in tains pli lung. Ai auto di alla polizia che to in a buis da sai di tip AK-74, schoer 2 pistoles. So inter l'interrogazione detti tenor la procura pubblica differenz indizis per inia malzogna psichica.
5: Stand heute gibt es keinerlei Hinweise auf weitere tatbeteiligte Personen. Wir gehen also davon aus, mit hoher Sicherheit, dass die Schießerei die Tat eines Einzelnen war, ein Einzeltäter. Wir haben keinerlei Hinweise auf Mittäter oder Gehilfen.
4: Die il comandante della polizia cantonale dell'Argovia, Michel Leupold. I motivi in avanti becce schlaria, i arresto vegi dentant nincon ex personal con Arau nella regione, ad erbecce con le sumfrendes. Ter la taccia e inia persona morta, sis invenides blessades.
1: Nus tornens in Grischum e guardens in Surselva. Sun vic o sun nia un premi ci onuresce l'infrastruttura turistica della Vginencia. L'ursinca dis cu las novitez.
6: La Vischnanca da Sun vic vigna onurada cun il Pri Rondo, il primi svizzer per sendas da Viendar. Quai per il project da midar la sendas in la Graina, dall'autra varta la valle nel territori Clavaus. Questa midada augmenti la segirtat per viandantes e viandants e saia realizada da moda persistenta, cum pigliont in a punta len che vin demontada sur envirn. Il primo è dotato con 20 mili francs e vin surda a mince 2 sons dalla Union Svizzera per sendas da Viendar e l'Uffizi federal per vias. La partita evangelica grigiuna vuol dar eras giuvens e giufnas da 16 e 17 ans il dretch da vujar, sco quai che la partita comunicesce, esid integrar la giuventicna era per quai che la comparta persunas attempadas cresce permanentamain en l'electorat. Autre tels projekts federals, la recomonda la partida evangelica duas giadas na, pia da refusar tant l'iniziativa da neutralitat, sco era l'iniziativa da nutriment.
1: Nus midens enci una volta Berna, ta la Banca Nazionale questa volta. La documentamenta personel, ci o er un aspet grigium.
6: L'anterior consigliere governativ Bernais Christoph Ammann diventa presidente del Consiglio della Banca Nazionale Svizzera. Il Consiglio federale ha nominato il in sia sesita da dots. Christoph Ammann è attualmente vicepresidente dentro in l'uffizio da presidente il maggio 2027. El suonda alla grigiuna Barbara Eonom Steiner che abbandona il Consiglio della Banca per via della limitazione del tempo d'uffizio da 12 anni. Ella è co-membra del Consiglio della Banca da il 2015 e da il 2019 la presidenta. Il Consiglio federal vuol instradar regles nazionales un contro scenumnadas mesires de conversion. Mesires che vuol midar l'orientazione sexuale o l'identità schlataina da pertociars e pertociats, maneggiadas in persunas homosexuales, bisexuales, transexuales o queeres. La legge vertente protegia bain già usse las persunas pertociadas da talas masires, qua scrive il Cussel federal. Con qualche plirs chantuns aion però introduzi differentes schliazions, vuole il Cussel federal examinar in a schliazion nazionale pli precisa. A Basilea strice il concern da Pharma Novartis fino a 130 plazzas fin l'autoron. Novartis ha nadamain decis da serrar la produzione da biologica a Klein Basel. Sco quai che il concern comunicescia, vignan auters leus da produzione a surpigliar la produzione quai era en l'exterior. Ulteriores partizions vignan transferidas en la centrale da Novartis, sco per exempel labors, tests analytics e lavurs da svilup. La midada sai a part dals plans per il Nov Center per sviluppar biologica a Basilea.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Scudes l'agricoltura svizzera guarderorta vend dal 2030, quella opro vode definir oz al Cussal Federal, nus en staglottiers e ramasso reaktions. E nus guardens sul trends actuels dels schluppets de Ciaccia, per esempio da me comincia la ciacciotta grigiuma. Un di quei trends sono i suppressori, ci sono i tenti di essere legali in grigium e ci abgiare i ciacciotters e mi lascio installare vita loro schluppetz.
3: In avvantaggio naturalmente vis-à-vis la salvagina, ti vengono da città più saiva e vengono da dare in siete, più esatto.
1: Dopo del schluppetto di ciacciotters, quindi Andrito Maget, lei è farer da darmes a Trun. Ora guardiamo anche sul stedio del traffico in grigium e sul sviluppo dell'ora.
0: La meteo.
6: I dati vi novam blir sull'egl, magari poi dar nivels e nivelets. Quai con temperatures fino a 20 gradi in lenge di nota, 24 gradi in lenge di nabassa ed en sur selva e fin 26 gradi a quira. So entri in a noc serena, vai da maun vin avant, con sull'egl e las temperatures crescen in zig fino a 27 gradi a quira e 25 gradi in lenge di nabassa.
0: Vias e traffic.
6: La via in Val Calanca viene aperta questa sera a partire dalle 6 e fin alle 8 e mezza. Se la situazione lubesce allora viene la via aperta a partire da Damaun mince mai dalle 6 e mezza alla Bunura e fin alle 8 e mezza dalla sera. Qua è tenor l'uffizi per costruzione bassa.
1: L'agricoltura svizzera deve sornir de più autonomia da gir e da avere in avvenir più poca lavur amministrativa. Qual è l'intenzione del Cussal Federal in sia strategia agrara e lo presentò a Berna la politica agrara 2030, ci desde spioz in consultazione. L'Adrianca Martin conosce i dettagli.
7: Negina revoluzion, ma bain in evoluzion, sagge la politica agrara 2030. Quadi il presidente della Confederazione e consigliere federale responsabile, Guy Parmalin. La fine mira sagge simple.
8: Die Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft soll so auch künftig der zentrale Pfeiler der Ernährungssicherheit unseres Landes bleiben.
7: Per contonger quai propone il Cussel federal d'Entrauter de rinforzare la situazione economica dils managis purils. Quai cun procurà per de pli trasparenza dils prezzi sulla fiera e sostegno finanziale supplementar per la produzione de lacci e nutriment vegetal. Plinavon doen els elavuraturs de victualias, il commercio in dettaglio sco els consumenz surprender de pli responsabladat per garantir in sistema de nutriment persistent. Nove sorts adattadas alla midada del clima doen per exempel vini promovides en stizun ed en campagnas. In punkt zentral è la riforma dels pagaments directs el sektur de l'ecologia e del benestar dels animals. Quels doen vini pagai e gli avvini de pli per resultats prestai en stai per adempli les directives de la Confederazione. Con quai sorvegnen ils managis purils de pli libertat, declara Christian Hofer, il direttore degli Uffizi Federal d'Agricoltura.
9: Das klassische Beispiel ist, wir wollen artenreiche Wiesen. Bisher hat der Bund vorgeschrieben, am 15. Juni Mai, kein Dünger, kein Pflanzenschutzmittel und weitere viele Vorschriften. Und in Zukunft sagt man, auf den qualitativ wichtigen Wiesen, der Bauer ist selber verantwortlich, wenn er das erreicht. Und man geht dann, wenn es Kontrollen gibt, schauen, ob die Artenvielfalt da ist. Und wenn sie da ist, überkommt er auch die entsprechenden Mittel. Wenn es nicht da ist, hat er die entsprechenden Mittel nicht zu gut.
7: Mi dadas dati etils criteris, gen stoa den pli per insomma se vi profita de pagaments directs il futur. Ei drova sil Mainz in attestat federal de qualificaziun el sektur de l'agricultura, pures drova sil Mainz in certificat professional. Plina vonsto il menage puril corrisponder a sil Mainz 0,1 forzas de lavur de standard, varga il dobel de dots. Per las regiuns de Montagna valien denton exceptions di Christian Hofer.
9: Einerseits ist einfach das Grasland da, das heisst, arbeiten mit dem Rohfutterverzehrer ist ihre Grundlage. Die haben nicht Möglichkeiten, plötzlich auf Gemüse oder auf andere Kulturen auszuweichen. Und das Zweite ist, die Lagen sind oft so steil, dass auch ein Wachstum nicht möglich ist. Und darum ist es eigentlich klar, wenn man die Regeln verschärft, muss man im Berggebiet eine Ausnahme geben, weil dort Betriebsgrössen und Diversifizierung sehr beschränkt sind.
7: Tut en tot, quint il Cussell federal cun cuosts de redon 13,8 miliardes francs per la politica agrara dils ons 2030 en tocken 2033. En tocken l'anciata dezember san partides, organisaziuns ed interessai us prender posizion.
1: L'Adrianca Martinsu della politica agrara 2030 del Cussall federal ci desdimena in consultazium. E quedo ergia primas reactiums sul paquet de Guy Parmelin, per exemple de Thomas Roffler, el es el president de l'Union de Powers Grijuma, els exprima precautamente positiv. Important saia che els bens de Powers egen sgiurece de planizacium e possen reagir a duras sulles müdedes. Müdedes ci possen essere una chance per l'agricultura.
2: Ein zielorientiertes System bietet sicher auch Chancen, das ist ja so. Und vor allem auch den Bauern, die aber sehr gut ausgebildet sind, und das haben wir in Graubünden sehr viele davon. Ich glaube, gerade für die jüngere Generation ist ein Wechsel von einem massnahmenorientierten System zu einem zielorientierten System. Und als junger Bauer würde ich jetzt das als Chance anschauen.
1: Lisa Meyerberger della Pronatura vezza qual un po' oter. Cel Cussall federal e già zves dit che l'agricoltura svizzera non saia pronta per il mutamento del clima. Al pacchetto di misure, c'è Guy Parmelin a presentuoz, quel pacchetto non giaia in la giusta direzione.
10: Nein, die Vorlage, wie wir sie jetzt haben, ist ganz klar schwach. Es muss viel mehr geschaut werden, dass man die natürlichen Grundlagen, Bodenfruchtbarkeit, auch Apportierbestände, Unabhängigkeit von Import, dass man das besser anschaut und ein System schafft, wo wirklich die Landwirtschaft und die Umwelt zusammengedenkt wird und dass es mich momentan nicht erfüllt.
1: L'agricoltura svizzera mi den suosa ter una tua d'otra sorta raccolta. Da mem comincia la ciacciota grigiuma e quella nu per tua c'è bels ciacceders, quella is er un tempo importante per gli armarulls, als farriers de d'armes. Andri Tomaget is un farrier de d'armes, la Gabi de Gonda o discurria con el sur del schluppet de ciaccia.
11: Til fravi de d'armes a tron sincera. Anflan cacciaduras e cacciadurs tot per imbien equipamento de caccia. Se va per la buis, ai Andri Tomaget a l'om del fac.
3: Per cacciaduras è l'arma in utensil de fidanza, ad esce è il fravi d'armas in una persona de fidanza che è figli importante che in comunicazione transparent ad avir din cun l'auter.
11: Andri Tomaget è sez, tiradur ed in cacciadur pisionau. Suente gli imprendisadi sco scrinari, a el faccia gli imprendisadi sco fravi d'armas e se specializaus sils pi sensibles e filigranas lavurs, vit armas de tut gener. Prender de part, giubergia, unger e metter insemen buis de caccia con tot saies pi fines parts, ai si upaun de minchedi. Da quei de 300 buis vengono portades per una revisione ni per una reparatura e ni non. Da quei a un radon 250 buis de caccia.
3: In che c'è dur de regla della inega a don el servis scoi auto è l'usain smaracca tot la tocca con stettia chi se gli tode in ordine ad esce tenela buis e bia pidic.
11: Buis che tenien dic in savens colligiades con una historia de famiglia sco Andri Tomaget de Clara.
3: A ierta se gli del bat da jauk del tatni da chi è dina quoi è dina in combinazione con una emozione allo è per plis o non venins a un da pa relativa ma in bia che biar sterchiasan acqua che è fir vedrani allo con l'ouvratoria tot venivano solo un depinà certe cause che fanno tutti in una toccaldosa e via e perché c'è duro, yeah.
11: Una caccia che fa plagè è collegiata con emozioni, con rituali e tradizioni, d'anton è con innovazioni. Innovazioni che il fravi d'armas è buons da datà e tir armas piveglies. Surtout la tecnologia del telescope, si la buis, constatesce Andri Tomaget in continuau progress, in svesi ad in pi detagliau. Ad in veritabel boom, agi el resentiu primavera 2021, curzo entre la vertura da sia fravge d'armas, cu la legge da caccia agi dau gli sverda alla montage della sordina si l'arma da caccia. E un, a Andri Tomaget montau bain un qual silenziader. Denton, valo buina part tradizione della caccia grigiuna a piarder con tanta innovazione.
3: Gie anal, clar la tradizione di Juafen è schon i de piarder in tec cui anciet con quelle adaptazioni, quels modelli più moderns schon lau diens che la tradizione di Juafen se i de piarder in tec dall'altra varda, cui è u col temps, cui è in pass in una direzione che non schurmia in nostra sanadat, se i culudide, se i cula frida del siet, adè in avantage naturalmente vis-à-vis la selvagina, ti venies de città più russa e venies da dare in siet, più exacta.
11: Tenor Andri Tomaget, an la mesa dat delle buis de caccia el grigiun in a sordina. Vuol dire che un ventutina ben in qual siet a rompere il silenzio e gli uaul e delle montagne del grigiun.
1: La Gabi de Gonda ci ha discorria cul armarel al farir de d'armes Andri Tomaget. La ciacciota grigiuma comienza da mem, fine con il 3 settembre. La seconda parte è dal 21, fine con il 30 settembre. Che cosa già tua del magazzino della Saira sul Channel Rumänsch, quist marcoldì als 2 settembre, responsabile per il contenuto è Livon Simon, l'ursinca di ciò mi sembra presentò le novità, al microfono era Tobia Faller, è già vuoi una pacifica Saira ed in avanti un divertente programma.

Lo quo iscritto, adios, edi buonasera, che cosa il programma Romensch e giusto sco prossimo Udins, scuccio che va un evento colore d'estate in settembre, che cosa Lady Gaga.

0: Herz, mon amour, in calma, tressa saira col Chanel Rumensch. Tal tennis es encha fin al 13 settembre al US Open. Pels Schweizers es el turnier già a fin. Per els dera quen pum desaster quist'an, tuat sum crudosor già illa prima runda. Sc'ultima es crudedor ir saira Belinda Bencic e lo pers contra la casacha Julia Putintseva in trai sets. Victoria Golubic e Simona Walter da Cuira deren crudedesor già in lündesdi. Golubic contra Diane Paris della Francia, Walter contra Nadia Podoroska dell'Argentina. La giuventra Grigiuma da 25 anni era quest'anno per la prima volta all'US Open. Tazomans era Stan Wawrinka, l'unico om Svizzer. El ha perso la prima runda contro l'italiano Matteo Berrettini. Wawrinka schmette sulla fine dell'anno e qua l'osto vesse in sede di pensare un po' al tennis svizzer. Wawrinka è un old-timer e c'è d'una al melder giuventra svizzer, qua l'osto numero 126 del mondo attualmente. E zieva l'US Open, non vengono l'unciscia più in giù in Svizzera, zieva questo turnier, non sarà più in giù in Svizzera, entro il 100 melders del mondo.
1: A Puls del Sport.

0: Vus te gleis al programm rumänsch, im Marco di Saira als 2 September, già vus in avventi una pacifica Saira Sencia. Temp per un per otras novitäts del Sport.
1: RTL Sport.
0: Nus cumanzens cun ciclissem a la Vuelta de Roz Lündergev l'etapa, böd der in Spagna del Süd a Lorca, o Lorsa, tua tenor, guadagnò all'inglais Matthew Brennan, al classement generale, qual meni in avventi al spagnol Enric Mas. La Dudergev l'etapa de Damem, qual es in etapa de montagna, fin a calar altos in 2210 metri d'altezza, l'etapa vos ur 167 kilometers. Balapé, l'FCZ, stognerò più lunch senza Chris Cablan. Il defensor Zofferia er al gioco contro i Young Boys vide d'un schnuol. Sclarizions medicinales e gen musot, so se gesterpo un bindé crujo ed un bindé. Cablan saia già neoparò e crodoro a separalmen 9 mais. Serve trinforza si offensiva e reagisce con quello sul difficile commenzamento della stagione. E lo pigliò a fit alla taceda della Sambia Kingstone Mutandva, al giovedì di Prast da 23 anni vende Cagliari Calcio e noi ce l'ho fatto un contratto fin dal 2030. Serve ha un'opzione da compra, la stagione passata vava Kingstone giovò di Prast per SV Ried in Austria.

0: Il di der RTL.
1: Ich habe noch per vus in a survesta dels pli importants temas de dots, ma siamna, miu nome Olivia Christen, buonasera. Ussa sei clar, al si tema d'ara o la notte sen domenja, cun ina morta a sis personas blessadas, è stau in amok, quai an las autoritats comunicau oz. Ellas en fitz sediras, c'il Svizzer de 43 ons, c'è 7 jus agli endis dis de la polizia cantonale del Giura, è al delinquent. El vegn examinaus psichiatricamain. Al motiv per gli amok e bejaun sclarius tenor la polizia o agli citau sal mainz curont jedes cun ina buis alla fola a sianter cun ina pistola sen in auto. La vasnaunca de Sumvig vegn undrada cul Pri Rando al Premi Svizzer per projects extraordinaris ein connex cun sendas de vianda. Sumvig ha transferiu la senda se la graina navent la vart saniastra se la vart dreccia da la val per qua ci e l'opli segir. La giuria lauda di antarauter al concept persistent a la realizzazione cun cierpa dolma tras la populazione locala. Sumvig survegn 20 meli francs. De Sumvich a Cuira, al marciau vell oi barjau ir sera, probabil per vida duas scandailas. Blessau zenegin, 4 persunas on istaviu evacua. La habitazion alla conduzada din a cese de pleras familias on las flomas destruiu del tot. Puras a purs ein Svizzera doin survenir de ple spazi de gi, aber è de ple responsabla dat avai pli pauc spensums administrativs. Quei propone il Cussel federal ciò tramezza in consultazion al proiect politica agrara pel zons 2030 tocan 2033. Cum pregliau culs 4 onza vaun, vod il Cussel federal impundur 0,9% ple pauc, vod di 13,8 miliardas francs. Navent l'agricultura midant il turism, la Confederazione vugida da sanar hotels de Montogna, quai cun 100 milions francs, cins vud da ora al zons 2028 tocam 2031. La fina mira è da da in staus d'ulteriures investizions ein regions de Montogna. Sco proxim tracta il Parlament quella facenta. Taun paroz, io divise da vus in abiala serra, avineva un bien divertimain col program da RTR.
2: Gusta gleis la saira culcianil rumensch floce esses in questa zondas nus udins in un per minuts de più della ciaciota grigiuma ci comenza da mem respectiv de las preparativas or de la perspectiva del specialist de d'armes l'armaröl de Trun Andri Tomaget elans quinte dels aspets interessants del schluppet de ciaccia e più tard udins ci vegnoz enti la marella e ci c'è il mister de semi pudesse avare de cefir cula contentezza spareste restais andervi mia nom Tobia Faler. Ci avvicinamenti una pacifica sera.
0: RTL. Mes Radio, mia lingua.

0: Il mercoledì col programma Rumänsch e due savocche per un'importantissima stagione grigiuma ci comincia da mem.
1: Del grigiume.
0: Ben comincia la ciacciota grigiuma e quella non per tuoce bei als ciacceders, quella es er un tempo importante per als armarels, als farriers de darmes. André Tomaget es un farrier de darmes, la Gabi de Gonda o discurria con el sur del schluppet de ciaccia.
2: Til fravi de darmes a tron sincera, amflan cacciaduras a cacciadurs tot per un bien equipament de caccia. Se va per la buis, ai André Tomaget a l'om del fagg.
3: Per cacciaduras è l'arma in utensil di fidanza, ad esempio è il fravi d'armas in una persona di fidanza che è importante che si comunicasse trasparente ad avere con l'altro.
2: André Tomaget è sez, tiradur ed in cacciadur pisionau. Sente gli imprendisadis co scrinari, a el faccia gli imprendisadis co fravi d'armas e se specializaus si le spissensibles e filigranas lavurs vit armas da tut gener. Prender da parte, giubergià, unger e metter insieme un buis de caccia con tutte sei spi fines parts, ai si upa un domincia di. Da quei de traiaci in buis vengan portades per ina revisiun ni per ina reparatura e ni non. Da quei ein radon du a cianciun conta, buis de caccia.
3: In che c'è dur de regla da della inagadon el servis scoi auto è, Lus eins mara che tutto tocca con stetti e chi se gli tode in ordine da scegliere tenere la buis e biappi dic.
2: Buis che tenen dic in savens colligiadas con una storia de famiglia, sco André Tomaget de Clara.
3: A ier ta, se gli del ba, da iau del tat ni da chi e dine, quoi ai dine in combinazione con una emozione, allo e per plis o non, venins a un da pa relativa ma in bia, che bia strachiasan, quel che è fir vedere, ni? Lau col lavoratore tot venivano schon un de pinat certe causas che fanno tutina una tocca de vos e bia e perché c'è duh, yeah.
2: In a caccia che fa plage è colligiada con emozions, con rituals e tradizions, denton è con innovazions. Innovazions che il fravi d'armas è buns de datà e tir armas piveglies. Surtutto la tecnologia del telescopio, si la buis, constatesce André Tomaget in continuo progress. In svesi ad in più dettagliato. Ad in veritabel boom, agi el resentiu primavera 2021, curto entro la vertura da sia fravge d'armas, con la legge da caccia agi dao gli sverda alla montagia della sordina si l'arma da caccia. E un a André Tomaget montau ben un qual silenziader. Denton, valo buina part tradizione della caccia grigiuna a piarder con tanta innovazione.
3: Je anal, klar la tradizione di Juafen è già nì da piarder in tec cui anciet con quelle adaptions e quels modelli più moderns schon lau diens che la tradizione di Juafen se gli da piarder in tec da l'altra varda, cui è ucul temps, cui è in pass in una direzione che non schurmia in nostra sanadat, se gli culudide, se gli culafride del siet, adè in avantaggio naturalmente vis-à-vis la selvaggina, ti vengono da città più russa e vengono da dare in siet, più esatto. Cioè.
2: Tenor André Tomaget hanno la mesa data delle buis de caccia El Grigiun in a sordina. Vuol dire che un ventutina ben in qual siet a rompere il silenzio e gli uaul e delle montagne del Grigiun.
0: La Gabi de Gonda ci ha discorria cul armarel al farir de darmes André Tomaget. La ciacciota grigiuma comincia da mem, fine con il 3 settembre. La seconda parte è dal 21, fine con il 30 settembre.

0: culcha nel Rumänsch Pacific vers la mezza e dalla mezza ventanus quaduna oz la Marella oz cula cuslidra de mister Corina de Nuder.
1: Do la possibilità de fer calciosa ci fonir content e la contentezza es loras dura calciosa ci fa plagiar.
0: Plagiar vi della lavur em erls umems ci venien avente la Marella de Doz, certs em cia topus veltlur mister de semi, otters con un perstürtes, la Marella de questa saira, da venda la sese mezzo in questa zondes. Vuste gleis il programma della saira, sul channel rumensch, edi o assaggia a dia paroz, al microfono so fat compagnia al Tobia Faler. Cia vision avente una pacifica saira, e ste bene.

0: Ter, La Marella.
1: Anschatta uest on Melis Juvenils entschiet ein Schweizer Lurenprendissadi. Den Taun konsuvent se quel cas, cins resta til en premi streng, tocca til la pensiun. Quai è ple a ple de rar el cas, di Corina Denuder, cusseledra de profession.
2: Il mondo del lavoro che le smüde schwelt e noi constatiamo che le impiegose e le impiegate müden de più la plazza del lavoro, della professione.
1: Chi de noi ebbe già stato in quella situazione, ce l'è domandato se la professione è proprio la dreccia. Né ci fosse forza tutt'ine meglio di fare inimidata. Se è qua in forma di scolazione, né forza del tutto faccia ce c'è autor. Las vias tilla profession del siemi en differentes. Certins on schon un flau ella tilla in prima prova, auters miden mi streng, magari ci son pleres jedes.
2: La giusta via è l'individuela e na in mince cas es la via directa possibla o er la meldra.
1: Mo, contas vias drovi lu propi. Tocan c'è mincina a mincindenus o un flau sia profession. Alla Marella de Dots raquentan quattro persone de lur vies tot differentes, de las storches, del via mainz, alla cerca del drec mistrin. Al microfon, Zell'Angela Hendri, cio ebbe de l'uvrausch cum primsco moderatura ne giornalista.

0: La Marella.
1: Miradura, scolast, cugenier ni forse tutina laboranta de chemia. La domanda suenta la dreccia professiun facenta. A quei certins e certines adina puspei durant la vita. La scelta è gronda, las vies possevles paren infinites. Co po mai decider ce chins vulem prender? Cica sabo vinavon, an cuira savenza git tier in cusajader ni na cusajader de profession, sco Corina Denuder.
2: In postüt persunas più giuvnas vengen ad una d'arciò cu la domanda ceva la via giusta de la profession. E ils più pocs imprenden ozindi un mister e resten in quel durant tot la vita de profession.
1: La Marella de Dotz se facente cu la domanda «Contas sviadas trovi lu propi, an tocan chins anfla la dreccia via professionala, sia via». Adieu, sunora Pfister. Pi che vus te gles l'emissione.

0: Enflà la dretcha via professionala, con quella sfida veninus confrontai già baul. In che sente quei gi per gi è Patrick Barros Sosa. Sco scolast primar della ciuna sisavla classe, vesi el che quei sei gi già per parte in tema in quella via dicna. Ed è la domanda, fa un imprendissadi, ni fa scuola vinavon, i studi già pitart, ni bo.
1: Penso che questa è la domanda centrale per il momento. Ed è questo qui. Minchun vuole essere fare un studio, se vuole essere avere minchun un bachelor o un master, ed è questo enorme.
0: Che quei stoppi d'anton può essere la via, principalmente può gestire una vendita lanciata, per jetz seggi el sets in bien exempel. Scoglium de Trentons, Patrick Barros Sosa ha raccontato a me con un suo ricordial durante la visita al studio. Ella ha in prim fatto un apprendizzato con elettricista di montaggio e lui in secondo con elettroinstallatore. Quei su entra vi visitato la scuola reale. E su entra quei si uvina von?
1: Sì, ma era una buona storia. Also, non si va proprio ciò che voleva fare. Per me era però chiaro ciò che voleva restare nel mondo dell'elettricità. Sono loro deciso di dire Gio Cuira, insieme con due altri colleghi, e fare la matura. Ed è loro fatto la matura tecnica, la tecnica berufsmatura. Ed la debito magari svelto, cioè, ok, questo Ministero Technics, e dire fare un studio tecnico, cioè, che diventa una grande challenge. Ed è perso un po' la voglia, stelle dire. Parallel va a vedere fare Gier con i Feinds, con Giovir Balapé, e lo schlub Gier a roba, che potrebbe ad una der ciò pigliare parte, per esempio, Summer Camp, o der Gier roba, ci sono Champs, che va a Gier Feinds. Lo debba doccia, ed è schon un gran corpo, il Feinds, e c'è quasi un stem, magari, da spera. Ed, se avessi Gier magari l'unge, di scuola, noto come i genitori, su ne loro nia sull'idea da fare la scuola 8 di pedagogia.
0: Voi avete declarato che è stato in processo che si è sviluppato, voi avete tenuto questa idea di no, forse è tutto in buco che ho letto il file, ho letto fatto c'è altro. Hai dato il momento, quel giorno che voi avete deciso, non è quel proprio stato in processo per lui?
1: Ed era un processo un po' divertente. Se invece non voleva fare qualcosa di tecnico, era per me clear, con cui c'è giocato bella pe, era per me clear che forse qualcosa è il mondo del sport, e faccio che c'è in sport. Allora era un po' mackling, un po' l'idea, e non era proprio che sgiur che volesse fare. E allora proprio da un dia all'altro, mi dava semplicemente non so una volta per i requisiti di informazione alla scuola di pedagogia, e là alla sera era clear che volesse fare.
0: Il momento decisivo per se mi strendi il siemi. Se un momento decisivo. A quel vuole scolare la scuola bilingua queera che se scolare si scolare agen. Paul Nittart.
1: Con cui c'è port già in abuso da manchesters, differenze manchesters c'è da fatto. Non deve lavorare a scuola elettrica, è il tempo per lavorare a altra roba. Passa il museo a scolare che ci guarda ora il mondo del lavoro. Ed arriva, e tu ne forse un po', però arrivare un po' di influenzare giusto la 5-6 la classe scolare e dire dai, tu sei lavorato c'è bank online perché volessi tu cosa fare qualcosa altro. Il più cool è in un paio di tempo se non è scolare c'è va a fare una volta a scuola e quello è niente di signor Barros e va a avere ragione e siamo una meccanica di autos ed è faccio che c'è gente.
0: Patrick Barros Sosa sets a un vast campo di interesse. Il dato bugembe la peti al club de Panaduz. Lavora Bugen insieme con Afons, va Bugen inviati. Et el fotografesce e Bugen.
1: Er questo c'è sempre una storia. Ed è tutto niente un po' step by step. Avevo già un po' in famiglia, il bab, il tat, eccetera. Ci erano una fascinosa della fotografia e noi avevamo già una camera con noi. Ed allora è questo tempo di corona. Ed è der, o tra su, ma c'è un tipo che è un po' c'è terrore. C'è fece davanti lungo russo. Essere mio Jersey per montagne, allora ero soletto e mince volte c'è der che si pensava, wow, questa è una bella fotografia. E allora dei cominciò con una camera, poi allora con una drone. Ed era proprio un learning by doing. E questo sviluppò un grande hobby, una passione era. E semplicemente potrei tenere fermo questi momenti, che era per me un highlight. E da questo sviluppo era il mondo fotografia per me. Per momenti, quando ero un po' professionale.
0: Per sapere ogni omis dus projekts de cor, riduzesse Patrick Barros Sosa se pensum in scuola. Jum, che cresceu sia schlarigna, enceva fotografà e filmà da speras professionalmein. Festivals, nozes, portrets, occurrenzas de sport ni e animals. Il fotograf lavura sur sa sets e decida che vigna von sia camera. Da famo inni l'auter pli, pia mo da scola ni mo fotografà, quei savessi il giuven ingedinés bu mettere von, sco el tradesce mi.
1: Asso quei il mix da semi. E da dine dit, ucet vaint pilot, ucet vaint palapeis professionel, ucet vaint qualciosa ce faccio gent. Ed è facciosa qualciosa finci gent.
0: Vez lo ezzo qui negaggio dubbi, scusa, dici, ah, è quest'aula dreccia via.
1: Me, asso, e guarda ozze cina vos, e dici, a mia mia, mia mamma, mia bab, dici, mi ce votta, quei il più cool ce ce depo di affair. Una delle più cool decisions, ed è fesco e da lunda, cioè.

0: Adina, che figgess e un'ina galamidada professionale, va a ciao visita a casa. Seraina Giovanoli, 36 ans, stata Schampf, mumma de 12 fons, in ceun, Adella a tutti i mistrins, sut in tec.
1: Hai, questo è un special, hai. E scusa per tutto, questo è buon, questo è un po' di mai buon, hai. Aber, io vo fisch bein. E des alt, es cul si fans, fin curt avanti els clients venien, oder er scu avanti nel curs, e zieves tol curs, e hai, in usolura, mince tant sci, aber na d'una, cosa mo una grande posa.
0: Con clients manegia Seraina Giovanoli sia clientella che ventirella il studio de coiffeur, che già è alla fin del sole gest per la stiva della famiglia giuffna. A scella cioncia de curs, lui manegia il curs de fitness che la dat sco in struttura scolada, mince mai il margi sera. Trenament con cintas, ni per tudest, schlingen training. Sis de quales cintas penden vit traves e la stanza sud il tec, drizzata en sco in pin studio de fitness. Qua fösa ad in struttura de fitness, sias duas professions, speri esser mumma, en la passion de Seraina Giovanoli.
1: Also sco qua fösa em pleja el müda meint, is po esser creativ, is so bels discurs culs clients, quem pleja fitch bein, e il fitness quess halt sto mia hobby et du hast ein paar sich fährst, um mein Stier, ich ist halt schon viel Spiel. Und er lässt la Wurre, cool ein Lied. Es ist motivierend. Ich bin pleasure viel Spiel.
0: L'uvra cool ein Jout, quei mancava nun ademein la Duna de 36 ans durant seu un prima imprendissadi suente la Schola Superiura.
1: Das war ein paar Difficultäts con Seiders, c'è taf che vaira bota, sa vaira c'è c'è voles, e mia vaschin es faliniam, e loro potevi da stede ad una ira lavorer, e plegiava bain, e ne loro clapò la plazza alla punt, e hai, te loro fat faliniam.
0: L'uvraculs meuns, creanzi c'è od into glen, esser creativa, la lavur de scrinaria agi plegiu, ma in a seconda ga facessi ella buil medem imprendissadi se la studegi usse na vos. Il medem past anton il second imprendissadi de coiffeusa lez facessi ella a dina puspe. Esci seggi busta o simpel da un inagancia iver ter null.
1: Esse va vaivach c'è nu vulav pi fir falignamma e l'ura der per me scu clir e stel fir col cios uter. Hai, e deve avere il sostegno della mia famiglia, qui è già un erfice importante. E allora, che credo non è niente stup giusto, è già fatto. E ti trovo per tutti in te coraggio? Come è questo in quel momento per voi? Hai, ti trovo già un coraggio. Ed è già un... Con quella fosse proprio la paia senza più piccina, quando già sono di falegnamma, ti trovavo già un coraggio. Ed è che quel coraggio non avessi già, se non avessi il sostegno acceso. Ed el stavano ad una di voi me e mi dite, hai, c'è pleggia te, focque, e allora, hai, usceggiava quei propri super.
2: Veis vus x in seculus rovineu dubis, also, che vus veis ascetter ciao, ma è quei schon stau in dretsch, che vail facci quei?
1: Nein, non crei, per me era usce clear, c'è l'es fair qui.
0: La mumma de dus affons agi ossen flaus es mistrins de siemi, sco la gisetza. Ma dein Rezept contas gacken si ci deigi ni stoppi mi da clamada an tocken chi seigi lu propi la dreccia jetz sala d'una sportiva ad aviarte bu.
1: E penso che questo è tutto differente. Cioè, eva ci do quels ci sem precis che ci volessen nir, cioè, eva ver mia sor, quella, ho detto in prima classe, ce la les nir magistra, ed è nida magistra, e hai, ho so, ence halb pedagoga, aber ence d'una sulli stess, e per me volava qui einfach usa de pü. E penso là, sai, minci un po' differente.
0: Forse se domandeis vos è, e leggessi a vos anaga a mia profession. Figessi au de nova main la midema via. Quella domanda vai io e centau durante mia prossima intervista.

0: Miu proxim protagonist vai au visitau la plazza da lavur. Niginas sviadas, dretg ni seniester, mo ben la lingia directa tier sia clamada preferida a el priu.
1: Io sono il Daniel de Plazes de Surein, 33 ans, lavur al scolenari.
0: A quei già da pi imprendisadi.
1: Cui mava per un curi in a plazza d'imprendisadi, vau fatti differenz fu frignadis. L'uso vignu la decisiu nu alti spert ca len e il material con qualche oles l'uvra. Allora le domande scrinari in di lenari, so interplirs fu frignadis, se lu stau clar che oles fa le lavur de lenari.
0: C'è fascinante vus il pi fec vid le lavur de lenari?
1: Al pibisch colenari e la variazione delle lavurs. Indi è in un bureau o planisesce in a casa, al di suenter è in svide produzire gli elementi per quella casa, con l'antica casa lo produzire se di montare quella casa, se il baguette, dietro se almeno il pibi moment per chi svese o da tutto quello che ha fatto, ciò che dat.
0: Hai dato in aga il moment che vi svese ciao, ma... Forse tutti non fanno c'è auter.
1: Als Betrag sind schon echt ecke, ma quello spert più spesso mi dà, din sera contents con quel chinsa stiava fa minchia di.
0: Hast du einse forse udi in dus de quel Betrag, c'è che quei wesse wo esser?
1: Con quei che mo un fe budien con maschines, è schon stau l'idea de fa stiele direzione din maschine di Jones de din excavator, ma io sai che ho wesse so alti spert lo lung rus perché de noch mi meine lo fetch monotone lavur.
0: Per Daniel De Plazza è la professione del siemi quella con massa variazione a Nigina Leungurialla. Ascia è quai è durante il temps liber. I un giovane che porta una capeccia con pala si muove a bugen. El va con schis, a buldra, ni a viaggia. A cegi Daniel De Plazza a persunas che manegen mo in apprendisadi. Nah, quai va toch popliozzi il gi.
1: Io capisco quella vista. Ozzel di ans scibia voies a possibile dats per la vita che si fa decidere con 15 giorni che si fa als prossimes giungontons e busci sempel. Da jetz a nos au capi minchin che fa in zekon ni a in tirz imprendisadi.
0: El set se gi zwar adina stas lenari de pisse imprendisadi, ma il leug de lavur agie el midau den terren. In prima l'anquart, Lu e Jappazel a suenter a Rebius, nu ca lei a Nussa. Ad eschel agi anflau si profession gian avend lanciata, deti per el insumma bu moco alla via, requinti jum de surein durant caltaia tier in alsa. Mo cicei stoppi propi esser.
1: Al pligé et un armiu meini al pi important. Jetzt cun danes... Sans tratio bufasci biasco cum plige.
0: A cun eils che terligen ad insuri, risponde el mia devosa demanda. Se vus vesses a unaga 15 giorni, a se vesses ancora io, x in apprendisadi, x in scolazione, c'è figesses?
1: Io figes puspe lenari. Io dezze vens, se stu es a unaga fein apprendisadi, ed eus tias bufa lenari, se vesse buccio che figesse.

0: Daniel De Plazes, eis el forse in excepzion per vi enflau seu destin professional schon zu enter l'emprima storta, già durant di imprendisadi? Ni gecem pa placativ, la profession per la vita dati struspli. C'è manegia Corina De Nuder la cusajadra de profession leutier?
1: Ils pipoci s'imprenden ozindi un mister e resten in quel durant tot la vita de profession. Punto è la possibilità che le sono vaste e la generazione più giovane tira era nuts che le possibilità. E un po' di un po' da mettere in domanda qualcosa ed era il mio domani a sconfermare col mondo del lavoro attuale. Il mondo del lavoro che le so d'una già mi do e da oggi in dia mi da l'era il mio domani capito forse un po' più svelte o vengono realizzati più svelte.
0: Els resultats din report di Uffizi Federal de Statistica del Fenadur mussen il midem maletg. Ion Vergau ha circa 1.800 persone midau plazza. De quei redun 4% en tei fer la midem interpresa e tutti els auters han fatg la midada en in autra facenta. C'è che crode e en ei, culla veia dicna pren il diember de las midadas professionales giù mercantamein. Fertan che radun in ciunavel delle persone de 15 in tocan 39 ans, al mi dau plazza ion 2021, esistauti alle persone de 51 in tocan 64 ans, sull'ettamen 6%. Gest persone giufnes staten se venze von grandes decisions. Denton è pitar della vita san de mondes ad ina puspe compare. C'è il mio proxim pass? C'è possibile dads vai eu? C'è scolazione drovi o per quei ni quei?
1: Il nostro sistema di formazione permeabile sporge è la possibilità di fare il mind e la carriera. E il comincia a mind è semplicemente importante che si comincia a fare o in una formazione di base professionale o che si fa in una scuola media. È semplicemente importante fare un quel scelling una volta un primo diploma.
0: A lui stata il G in comprensione con un avoncium contons massa portas aviartas. E Corina De Nuder, che è cusajadra sameden, a bu facmo in via. Avon la cusajazione professionale a ella luvrau bia ons sco pedagoga curativa in scuola primaria ni in scoletta. Avon es ella stata scolasta sil scalin primar. Si in primi stregn e i bupli automaticamente il de vos, survien la cusajazione de profession in una nuova montada. La clientella de Corina De Nuder vien ozilgi pi baul et or differents motifs.
1: Els vogliono savare un po' ce c'è d'oggi lio encia e mettere mince tender in domanda la situazione attuale. In più, aspem appunto ens smidere il interesse durant la carriera o er il già vist se una nuova sfida o se un sviluppo professionale si può formare durante il tempo di lavoro. E allora era la work-life balance e con cui avuando il tempo libero.
0: Work-life balance è una nozione che sorvegna di una de pli importanza al mondo del lavoro, scuola cusajadra de profession declara vina von.
1: Un mi domani da più bota dazu und schon il già vist un po' da più flessibilità per soluzioni individuelle o la compatibilità della professione con la famiglia o era un po' la domanda del senso del lavoro.
0: La lavoro sta più in prao con la vita privata, a bo contrari. Sco quel il patraccio era forse una von ons. L'autier vegni il gran mantun de possibilitats a las differentes rutes che mincina a mincin de nus sa i. Mo covese el la luo? La dreccia via.
1: La giusta via è l'individuela e na in mince cas es la via directa possibile o er la meldra.
0: Se perfeziona mi da la profession per vegni contents ni perché la se comporta con la vita privata. Quei trova coraggio. Ed è bozzi c'è per mincina mincina. E la cusajazione de profession deti denton adina puspe surpresas, tradesce Corina De Nuder.
1: Punto un po' che ha capito che la nostra clientella già vive il mio mind completo e mince tempo per avere una lunga carriera con gere sfide, c'è un gia da nire brocci. In quella situazione è senz'altro er stutz o stuttas per part con kent energia e kent courage che le liet oppe part per fer u scheine via completamente nova con der cho geras schwides e per part er perditas finanzielles.

0: Also, io sono Recyvels. Consensius, va bene a buona luna.
1: A scia descriveremo de mond sa sets. Ad el è in verscher nuz de surpreses, c'è che pertocca sies professions. Con ses 28 anni è il son preu in qualinge viada a fag viltes, in un tir catalog de clamadas è il gian pruavo.
0: Io che quei giuntic el mei quei desideri de provare nuove cause, vese nuove imprende cause. Io credo che si fanno differenti clamate, se si sono in altri lati, se si sono sentiti di tutto, forse per uscire profondo, perché si sono tanti in mezzo a me stringere, ma c'è sempre l'idea di tutto, e per imprendere questo tutto.
1: In tuo pao vai a Remo de Mont durante il lavoro con il survigilato del provvedimento d'Aua e la regione di Glarunna. El procura che vieni da tutti i tempi a una giubra di beber o della spina, per cui controllesce e mantiene le fonteune, riservare e linge, e mira scia che la qualità dell'acqua constetti. Lui, cui aveva intupato il giovane di buona luna, avon via ben quattro mesi, aveva già dato giù sia piazza leo su entrino a miez. Per gli imprimi visite del mondo, a lui si aveva fatto c'è nif. Seu imprendisadi a el de jetz temps fatsch co sanitar en sur selva.
0: Ja, aber so better won, da fan tir vetl mit dem. Aber ja fatsch falsch schnuppern, bin romans. Sco sanitar, a schock nuot. A let war schon gut da on trick brause na vos, so gut da onque. A lo was gut da onque fin ju fin imprendisadi, was sco sanitar war sco sentiu, ne. Also, quei ni bu lesse pel resto mi vetta. Ist mi da, also Lass wir sehen, dass ich ein paar Kausen habe. Ich habe gesagt, ich habe 2 April, ich habe ein paar Animals, ein Natur, ein paar Animals. Ich habe 2 Jahre alt, ich habe ein paar Spieren, ich habe ein paar Autos.
1: Ich habe Greenkeeper, ein Juven, Orientament der Wurz, ich habe ein paar Wiener Wohn, Judo und Natur, responsabel für die Tiere und den Stand an der Platz der Golf. Ad un viern al mince mai musau seu ingins co scolage de schis a pign a gron. Den terren adina puspe imperiam nas entiaras jastres. Costa Rica, Africa del Sud, nie Belize. Gest in a vos de las vacanzas a ilan cietzi a nova plazza sco montader de bijels a survigilader del provvediment d'aua a quera. Bo in amidada del tut fac qua laga.
2: Ad rova persona un pau curaja de puspe in cevershie ter null.
0: Ja, yeah, schon. Aber ich habe gesagt, dass ich auch ein Diener verspätet mehr in der Situation, dann ist es nicht mehr. Es sieht komplett aus. Du kannst in das aus. Da fahre ich auch. Pass. Aber ich habe gesagt, dass ich jetzt noch an der Phase quasi im Pigeon Pass, dass ich auch aus, dass ich auch ein Diener verspätet fahre. Du kannst auch ein Pilot.
2: Jesus, Luke, ich dachte, dass ich mein Bubli, quasi per voi, quella sia professione della vita in imprenden, c'è comprendisadi e in sei quei un token che si vien pensionaus?
0: Also per me è dati poco, no. Aber io sono abbiglien libri, se fai abbiglien tic un provolo, e per causa se io sa, vuoi te vanno a fare un tiro vittil mi dem, io sa se abbiglien che stonno un tiro vittil, se guardi aua ni c'è che c'è adin, aber io credo quei shock fic eintönig.
2: Contes Sviades, trovi per voi, in token che voi vedete un flau l'acclamata, non date neanche il sentimento che voi vedete l'antica vettelù a dine puspentica in scenif, per quel che vince a Glungarus.
0: Ma è una buona domanda, abbia sasbo di qua, genau. Abbia sasbo, e sa vettelù anche a Midlon, clamata. Let's say, bien possible. Io credo che qualche stone, schon te laua, più o meno, abbia. Sa vetter vont de etter laua sa vetter vont che vetter umidat es forza pitos es specializas in si cei official ni ad es hoc ba forza mi duenga fecho tot ci auti
2: ad ei forse vos a vista sa mi dat de cosi la lavur con quel che vos veis ia sa jachmen fa si bia differentes causas schön se funziona bulon cei vont si cei autor
0: ne klar also is un walti lux abende sta di sono alte pi juvens Adesso in Svizzera ni allgemein also breite so ein kleiner Lavur als Mai. Das ist ja auch die Wolle, ja. Das ist ja sehr wichtig, aber kaus ich die. Es wird so gut. Die Fatsch.

0: Mes quatter protagonists muossan la diversitat. In am flausia profession de siemi, schon sco giuvenil, ed est stas fideivels ad ella tocca notz. El vule uspo fa ina midada. Auters han perstu eu i sviaments per arrivar al dretsch leuc. A puspe auters en persuadi che lur via professionale ei un de gitsch po scritte alla fin.
1: Nus vains usche coole chances in nos paeis, nus podeins fer usche bger. Se tu non esch contente con tia mincia di, con tia manster, fa quel cio sauter, prova or. I da usche cools mansters, cias pa lavorer da l'indesci fin vendere di edavair. Propi er, ne passion vide questa lavur.
0: Ina causa muessen totes quattro historias. Ei dat bo la dretsche via professionale, mo ben bia differentes. Contas stortes, contas sveultes, che mincina a mincin de nun sto fa, per quei dat in igin recept. Esser due in un ademain quella clamada che va a prau con insets e che fa plager, gi per gi. Producente de quella emissione è Anna Serarda Campel stada. La redazione Nora Pfister, che ha e setza già facina ni l'altra storta professionale. A co vesi o tir vus?

0: La Marella.
1: Nus vainu diuavaun alla Marella de Nora Pfister, cul tetel Contas Sviedas Professionales Drovi, per inflala dretje via. Nora, cotier erter dati bie persunas, cionum priu de scolasta, on fac cafau, ne mecanisch de d'auto, bie mistrens divers, avaun ce lu luvra al mond de las medias. E te as mi dau profession, das encurece la dretje direcțiun. Se quai stau il motiv de co ce te has elegiu quai tema per la emission de dots?
2: Ja, quai ha naturalmein e giugau in rolla cui asunza decidida pil tema. Ja sai o dacine experiencia con gref chi sa esser de prender la dreccia decisiun cuin sei giuvens. Ter tut qualas puseva dats chins age e. Ma o sai ju, i dat bu in a fallida decisiun. Sviadas en bu ex num ce schliet, ja ella sancizun portavi in a vontei. A gradossa che bia giovanils hanno anciet ils imprendissadis lanciato uest, vai io semplen le umassà che vies professionales san esser fitch differentes a chi dat bomo ina dreccia via ad e bomo ina dreccia profession.
1: Se qual un pau in model cun in datum de scadenza imprendere in mistregn arrestater quel l'antira veta?
2: Scola cusegliadra declamata a gece l'emissione dati sono di una pipau che jeut che fa qua escia, ma io credo il buchi vini insomma bua da el futur persunas che se deciden con 15-16 per una professione a stata nutter quella. Io credo la midada è semplicemente che omis duas possibili dati san essere oz in success. Ci che eventirevels la vita durante e la midema clamata grada si ben sconsi ci che ha la coraggio de s'orientada nif professionalmente.
1: De cos'è quell'usso mi dau? De com mi den persona sozzel de plessevens lur clamada c'è un avon c'un contons?
2: Avon c'un contons eri biapi usitau cins steva suenti imprendissadi nil studi el medem menagi ni cins surprendeva forse scizun quel des genitours, savens e toccan la pensiun. Ad oz'è questa mi dau feci, il mondo lavur se svidu pesce pi spert, i dat massa differentes vias de vignita la medema clamada, novas funcziuns neschen, abia interpresas specien ca lur collaboraturas e lur collaboraturs se scoleschien ad ina puspei. Ad acela varte in elas species dils luvres alas luvreras samidades, per bias quinta noz bo primo ina paga si gira, mo bene il senda la lavur, pusev la dads da se svilupa, la flexibilitat, la compatibilitat de la famiglia la lavur, nie ina buna baloncia de work-life. Se quei va popli a prau cu la situazione actuala de viver, lu prend in scagiau piccion genei in amidada de plazza, che è un pibaul.
1: Te has arrestau cun quattro persunas, cien idas tot differentes vias, ne vende l'enari cian flasciom baut sia profession de siemi, toca tir persunas, cia on sapientive main aunin eden sciet tot de neif, ne eschi zum pleres jedes. Oi dau ein tot quels disquers in moment cia arrestaus spazial main ein memori de te.
2: Ja dau bia bia la situaziuns, plen emozions, il tema e gei fitch personals, mo ina alu propi cefau mei, ed au intic de patercia, Patrick Barossosa, il scolasta fotograf, le zazza cugec, sin fa bugenzi cei, lui e quenianc la vurpli. Quei vuol gi, cin sto semplemen inflazi cei, cin fa bugen, a quei gi per gi, a lui anz acemen inflau la lavur del siemi. A quei e credeu acemen sintic il recept, ad in salu semplemen fa mince gi quei cajai a cor, a sin fa quei credeu luenze ventirevels en sia clamada. Ja va lumes in de monde quei e termamezza, adje io credo che è vera mena scia. Plagevi de la lavur, quei porta lu contentiancia, a quei e jesse musau tircels treis protagonists che io vai a sciau intervista.
1: Ce prendes te us personal, main cun te, se antar ties intervistas e recercas per quella Marella?
2: Che le vie professionali sono diventate oggi biapi individuali e che danno anche la dreccia via pli. Mincina da quelle quattro persone apriu tutto in altra via e tutti in tutti arrivano a leo non che le lasciano essere, nisilmente per il momento. In qualin anfla sia professione da siemi forse son concedis, resta lo fidevels, ni fidevle a quella, ad autors droven uncides nie pliras novas anciattas. Per me è semplicemente confermato che in questo book compria l'accia via professionale con quella degli autors. I dati persone che sanno con 15 o 16 esattamente ciò che vogliono, Ad auters darum da pli temps, rinnen experiences, niu gegen pi tarda una gaina novan chatta. Et tut quales variantes ein til tutta fagien urten.
1: Nora, grazie pel discuers. La Marella de Vart, la dretje via professionale, se vai vus tatlada. Tutel tiams sin rtr.ch/cultura.

0: Il di der RTL.
1: Ich habe noch per vus in a survesta dels pli importants temas de dots, ma siamna, miu nome Olivia Christen, buonasera. Ussa sei clar, al si tema d'ara o la notte sen domenja, cun ina morta a sis persunas blessadas, è stau in amok, quai an las autoritats comunicau oz. Elas en fec sagiras, che il Svizzer de 43 ons, che sets jus agli endis dis de la polizia cantonale del Giura, è al delinquent. El vegn examinaus psichiatrica main. Al motiv per l'amoc è bella un sclerius, tenor la polizia o agli umsi taus al mainz curont iedes con una buis alla fola a sianter con una pistola sen in auto. La vaschnaunca de Sumvig vegn un drada col Pri Rando al Premi Svizzer per projects extraordinaris ein connex cun sendas de Vianda. Sumvig ha transferiu la senda se la graina navent la varza niastra se la var dreccia da la val per qua ci è l'opli segir. La giuria lauda di antarauter al concept persistent a la realizzazione cun cierpa dolma tras la populazion locala. Sumvig survegn 20 mili francs. De Sumvich a Cuira, al marciau vell oi barjau ir sera, probabil per vida duas scandailas. Blessau zenegin, 4 personas on istaviu evacua. La habitazione alla conduzada di necese de pleras familias on las flomas destruiu del tot. Puras a purs ein Svizzera doin survegni de ple spazi de gi, aber è de ple responsabla dat a vai pli pauc spensums administrativs. Que propon il Cussel federal cio tramez in consultazion al proiect politica agrara pel zons 2030 tocan 2033. Cum pragliau culs 4 ons avaun, vod il Cussel federal impundur 0,9% ple pauc, vod di 13,8 miliardas francs. Navent l'agricultura midanti il turism, la Confederation vugida da sana hotels da montagna, quai cun 100 milions francs, cins vuda ora al zons 2028 tocam 2031. La fina mira è da da in staus d'ulteriures investizions ein regions da montagna. Sco proxim tracta il Parlament quella facenta. Taun paroz, io divise da vus in abiala serra, avineva un bien divertimento col programma da RTR.
0: La Saira der RTR. Un sempre verz. Scubrides. E hits. Musica non-stop.

Anche de pli musica instrumentala, che teilvus en l'emissione l'instrumentala sin rtr.ch/radio.

Sarpei d'arcifa la tremblonda, sün quai il diavol il domonda, che portas tu sün teis divé? Sarpei d'ardisch, ma püppa is que. Sarpei d'ardisch, ma püppa is que. Uei, c'è pupun, uei, c'è grandezza, co c'è la lusa, c'è bellezza, o sci da nanne lasciam dar, trai strattas be per insaiar, trai strattas be per insaiar. Sün quai sarpei d'arti la sporgia, il diavol nulla sin accorgia, e ti racunda let, or dalla cionna dal schlopet.

Amund sco un marniac, Gionza parlot ce ferm tabac, Gionza parlot ce ferm tabac.

A cha, da Jon Guidon. Da l'Ester sun eu oz tornà, chantont in vivel grez cha cha, en a giadu il grond plagiair d'un vanturaivel let revair. Ed oas se chanten mamme sor, e taitl, e pasch resaint il cor, e sun containti fortunà dal sentiment, e sun a cha.

Lungatg rumantsch, dad Antonia Sonder. Quil nos lungatg nel betsch pert fatg, sans il patratg strousch fol tarvatg. Lungatg a met, c'exprim il plet, pil nos santeir, panzar e veir. Ed il nos spirt pac elevò, ed il nos cor betsch cultivò, post pir ludar ta far da grond, rumantsch, restem bastarte del monte.